D'ingionder, da Luisa Famos. D'ingionder c'è oveg, in gio c'è giarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sunt iala, bütem flüm alla riva.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas de questa de maun? Cunzont en las sorsel vai da dons cura che vens an fac capriolas l'emna passada. Ir saira nuritzis po cura per interruptions del curent en ils centuns Berna a Genevra. E Laura hoz vegni ankinzig plichaut, magari zu penten nivels il sulei. Jelle sis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Il vende di passai da implirs lius en il grischun malauras intensives. Vens ferms an trantrauter procura per plantas cupichadas ed impediments de trafic. Plinevantai tras les malauras erad aplirs dons vid edificis. Tras il vent sein singulas tievlas u per parten tirs techs sculats de vent, quai consont en les selva. Sin domande de dertier a Mark Handleri, il direttur de l'assicuranza de edificis del Grischun GVG, facin in prime bilancia del stons.
2: Wir haben allein in der Selva rund 65 Fälle gemolden bekommen. Das ist also bis am Montagmittag. Wir haben aber auch in anderen Gebieten vom Kanton Fälle gehabt, also sagen wir von Sursees, Rezüns, dort umeinander jetzt weitere rund 30 bis 40 Fälle gegeben.
1: Erdel Puschla feia da in Chines Annunzies. La eia pliev die Ferme procura per Chalers inundats. Il domba d'annunzies de Donz, ventenò Mark Handleri, probabel anche s'augmenta ils proximis dies. Ferm Surizis an le Chacro d'Aori ier saira la forza elettrica in pliras regiuns de la Svizra. En il centum Berna en milis de chiesade stades pertuchiades, sco l'interprese BKW communicesce. Avant mesa notte alla grande part puspe gi forza elettrica. En il centum Genevra all'interruzione della forza elettrica tu chiara dont 14 mili chiesades. Suente va 2 ore sein ils problem stats schliats ein nom del provedide d'elektricitat Genevrin. En pli an ils pumpiers del Cantun Genevra gide se facenta cun chalers inundats e vies blockades. Os en l'exterior. En il Stadis Unitz an 25 Stadis Federativs Burtein semen plant conta la regenza de Trump. I va per ils novs dazes in produkts der adon 60 paiais, tranta quels era la Svizra e l'Union Europeica. Tot il Stadis Federativs geporten plant venia menats dalla Partida Democratica. Avant veven ja interpreses pli pitschnes in altras umeians plants. Ja plibau dai da resistenza conte dazis introduzits del president amerikan Donald Trump. Ils costs porten le finale in Stadis Unitz setz e becch regenzas estras Scott Trump pretendia vegn argumenta. Il Stadis Intermediaturs, il Qatar, l'Egypta e la Turchia condemnation ferma main les ultimes attacches ort l'aria che l'Israel ha fatto in la strivla de Gaza. Les attacches in infrastruttura civile ed institutions de sanedat periclitescien la via alla deescalazion e contrafeccien al dret international a nomen in a declaration cuminaivla. Tra las attacches ai data noritz palestinais plicche ventium frendes. L'armada israeliana discura d'attacches exactes in comandanz della gruppazion radicale islamica Hamas. Plicche cinchiemnes entre ils dus terratrembels desastruse in la Venezuela cresce il domba delle unfrendes Angadina. Il presidente dell'Assemblea Nazionale ha annunziato passas 6.100 unfrendes. In a cifra ufficiale delle persone sparides na dati bec. Per la region tuciade il Plific, la Guaira, indicescen les autoritats redont 1.400 persone sparides. Vinevant vivem bunumain 24.000 persunas cam persi il sottecchia in la Venezuela en nalogis d'urgenza. Ed anche in novitat al sport, palapè, Vladimir Petkovic ne bec pli trenada dell'equipa nazionale dell'Algeria. La Federazione de Balapè Algeriana ha annunziato ier saira la separazione en enclegiencia dell'anterior trenada della nazionale svizzera. Petkovic ha trenato gli algerians da pil mars 2024. Tra il campionato mondiale questa estate all'Algeria perse nel sedicesimo finale contro la Svizzera. Ed in 15 mesi avanti l'equipe crudà ora nel quarto finale della Coppa Africa contro la Nigeria.
0: La meteo.
1: I suoni del prossimo di Cumbler Soleil. Il sentimento di Aientins Nivel sur il Skolms. In un lauto uradio bei Nurizzi posso andare. Con il lef voin venio zu quira fine 36 gradi. En le sure sozelva fine 33 gradi. Ed en l'engiadine 30-25 e 31 gradi. De maunes is ven sulle jif, con fine 32 gradi a quira den tantin zig meintiaut. En il decostel di suonden singulas pluides ed urizis.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz unter der Sies, der G4, den Mainz durch, dann haben wir jetzt die Quarte unter der Kaliris der Questa Stazia, son Georgina Janki. In der Mainz und in der Nacht, Tropica, es in Millimeter sur Mar. Konzentrer bei Purgiau in Perga il Zee, zotz mir wein und les Treis, kul Barometer sind mir lautja, muassava 20 Grad. Bien, forse eri minha baul per vasi propi andrec, aber definitiv in a noc tropica es ist auch eu a quira nu a chei actual 24 grads. Flot, se vus veist tutin, ce cu, ce co, am flau na sien, ce co, am pruenza e de dumine tras quei. Margis. A musicalmen dat in a balada italiana lanceta. Definitiv, bugrat si cei che gida a frescianta. Buongiorno. Buongiorno.

0: En in hoi in quart vergau la sisa de oz dat jedina puspei per vossas ureglias.
1: Sole, mare e gelato.
0: Agnes, trio, che scuvier in qual leuc facetta durant nostra estata italiana ad Anton Bandunau Roma per i. È un pilunce el si da arrivai in quei mercau che va la scoleuc origin della pizza classica.
2: Si ha un dir che ci ha sognato da quella stazione, c'è la prima impressione da questa città da Napoli, la viva, i desdadani.
3: Che attrae c'è Napoli ma plage?
4: Qui spara un pacco in un altro continente.
5: Quella si ha sì, una stretta, io guardo c'è ora un po' pover, c'è a dire ma in mut, mi sentivo subito bene qua. Ed è proprio la lingua che des altri sbada ferma.
0: Quelle sono le prime impressioni di Marco Spetendi e Stefan Dobler ad apropos la pizza napoletana. Da lezza venendo a seguire è un dudia vese cui va per la culinarica. Fabia, che dove fa per giù chi giunta di scuola con un pizzaiolo? Busur de pizza, ma ben, volevo sapere un po' scotticcan quels napolitanos.
6: La serba d'ora c'è quel conflitto nord-sud dell'Italia.
4: E lei ha detto clarinet, è non è italiano.
6: È napoletano. Cioè, dall'Italia discorriva il De Cels. Proprio c'è quella identità napoletana, sabato da ora.
0: Ecco, in scelta delle prime impressioni, con il trio vuol profittare a netz quella energia plein vita, magari è caotica, da Napoli per essere parte nus, da che storie sono tupate, risposte dati su enter la set in diretta del bel paese. Musicalmente restenze in Mumenet a Napoli. Nu che bene qual vush marcanta da successe nascida che scida si Eduardo Benato e in aber e Pino Daniele che ha con sia declarazione d'amour di un 1977 al mercato da Napoli. Napoli è che de conta d'anton equitaus problems della metropola.

0: Temps de stat, temps un pau leger, temps che ins passenta pi stidi e pi gigi giudos ur tut las seras, las noits e el temps dils festivals de musica a cao vens a creau per questa stat quella rubrica.
1: C'è taidla la scena.
0: Da qualche questa men roda se vens d'Anton Moe un que cao.
2: Vi mache irgendwie so Indie-Pop.
3: Mir kennt man wahrscheinlich von Festivals, aus dem Radio oder aus dem Internet.
0: Ako vignots suentelas dies, vignis se vi cica leis, je jetsei relativ quei musicist Bernays protege vieti sia sfera private fa musica sot in pseudonym lai ebu micesiu andrec num. Vi bugis el fa, questema che via RTR in excepzion lein mera. Os dati schon in agada del si è preferida che funziona a dina durant in festa, tenorel. Danton, 6 minuti avon la 6 e mezza vi bugi, c'è che quals tuns, quai gruf che fa con vus, vi es lec, fosse machina de caffè.

0: Il Margis, cu quella musica ha dislocau la parte della sera sil Damaun, cui drova Neginas a fassi frisura e tutina del dress coat, camicia da noce, niemo caucia zoten tonja de cevunda, quarta vonnas sisamasa.
1: C'è taidla la scena.

0: Ah, flotscha la Naomi Laren e pinada per in estat de Caliras. Nus essen schon miez vieden schon nella quarta unde de Caliras. Dals vignau in stel picaul ca ir aber quals details in tec pitardi elas si se masa. La bona previsione de l'aura il più importante de quella de meon, Alexi Baselgia.
1: Il venerdì passato ed a impliers leus en il grischun malauras intensives. Les bleras annuncias de dons envenides de la surselva, sco Marc Handleri, il director de la sicuranza d'edificis del grischun GVG, a dic sin du monde de RTR. Il domba d'annuncias de dons venia probabil anche s'augmenta ils proxims dies a Handleri manegia. Ferm Surizis an la Chacuda ora ir sair alla forza elettrica in pliras regiuns del Chantuns, Berna a Genevra. Milis de chiesadas en stades pertuchiadas. In plian ils pumpiers del Chantun Genevra jedes se facenta con chalers inundats e vias blockadas. Vladimir Petkovic ne bec plitrenada dell'equipa nazionale de balapè dell'Algeria. I se tractia di una separazione in Enclegiancia a nome della Federazione Algeriana. Petkovic ha trenato gli algerians da pil mars 2024. Tra il campionato mondiale, questa stat, all'Algeria perse il 16 final contro la Svizzera.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Ulteriur gi de Calira stepira sur la surselva aia vom es gi un pau nibels, suenter mes gi se forman lu specialment sur l'engedina bassa nibels, ca portan lue ben in qual uradi ed urezzi, neu de las temperaturas dat la Calira eun ina zacca tocan 37 grads o cequera, 34 en su selva ad en engedina bassa tocan 31 grads.
2: RTR.
4: Mes radio, mia lingua.
0: Es ha visto un prua corso in la sisa mese di Arver, un prua di scelta di giabri o creci che sbeggia l'idi giubar nuot punto vent o su nemmeno su inter in una notte tropica.

0: Il cantautore da Roma con il nome sco poesia Tommaso Paradiso che il reminente studiau filosofia da si è fatto un nuovo surstà che l'ha grat udita col titolo Agitare Coca-Cola abbo proprio da fa si c'è con scurlaina Coca-Cola e una metafora scienzei si innamoraus proprio toccanzie de vostre orecchie proprio sentiments brutali intensivs scoina Coca-Cola scurlada su tension a conserva dati in explosion kins sabu controlla da scia de conta Tommaso Paradiso sentiments d'amour propri fitch profunds. Antonio Sivigno Vegna von la Satanus resta in gradeon in mumenet en sia patria Roma.
1: RTL Impuls.
0: Visitar Roma in pergisco turist ni propi viver in temps pileunc a Roma. A Silvana Candreia faccia lei esser parte d'un qual situazion del mincegi e la hectica della metropola.
2: Roma, il marcau perpetten, historic sconi ginauter, da daul e ciuff, caos da traffic, pizza, pasta e caffè, tantes persunas e perciun jamnas sun jeu ina da delles. Boca turista, mo bein, habitonta. Io fecel num nademein miu practicum final alla scuola svizzera di Roma. Igliei ina dumeun da chanè pluviusa. Ed jeu sun il grat a piedi sin via en scuola. L'emprema sfida, il traffic. Traversare le vie spara bocca da suandà in una certa regla, auter che quella che ignoresce le regole ufficiali scovera italiana. Con quella savida se sprova io in quella nuova disciplina e fece il medem scuils italians. Io traversesh la via nua che pare da essere ok e vegna il prompt faccia allerta con il tibà in auto. Also se decide da di tir la prossima ampla sur via ora per davert. Scuola buona svizzera che jeu sundel. Mo cheu specie già la prossima sfida. Sche l'ampla mida finalmente in vert ed in se metta in movimento su entri il emprem shock che jei ossa tutti in a propi veniu vert a il semaforo già orange. Jeu curl sulla stremma da zebra e veni il pushpay confrontada col tibà din auto.

0: dalla damau alla saira.
1: Ad Antones vignou dies della sat, l'Italia per nus grischuns che vein surtut la stat, stedi, destinazione mare, il dolce fa niente, il mia bella spiaggia, il aperitivo, semplicemente esser in quella terra nu chinza il sentiment che temps gioga absolut nigina rolla tut piano piano. Nus gudin il mun lur hospitalitat cordiala per co vai culs talians sets ni meia diec cun lur terra. Co vai Italia? Ina de nossas domondas durant nias viadi cun microfons a camera tras Genova, Bologna, Roma, las rispostas lonch navenda bel paese a tutto bene.
2: Bah, l'Italia, adesso viviamo in un mondo un po' così così, sempre più povero.
3: Non troppo bene, secondo me. E questo da nord a sud.
4: Malino, economico, sociale, non la vedo molto bene.
1: Ei, vom ien plirs graus bubein cu l'Italia a quei ne venda nord, sit, vest, ost. Din autor italian, cumpareia sia terra un pau cu l'Europa agi?
5: Beh, l'Italia sta un po' come sta l'Europa, con una crisi di prospettiva. Un paese invecchiato, un po' egoista e poco solidale. Il paese è in un momento critico.
1: Tut autor ca dolce vita a bella Italia. Le nu sabur tutina è un udì da italians, italianras. C'è plai lu propi vida lur Italia?
6: Il mare. Da uomo siciliano ti risponde il mare.
7: Cibo, clima, l'arte sicuramente, l'architettura.
8: Il cibo, i luoghi, la gente, tutto.
1: Quai in chat de pli domandas rispostas de italians italianas en fleis sin nossa pagina web, quai cibo e vos terciau con tonta italianità cao sin RTR sin tot nos canals a che oggi facin pulit progress en meu italianos quai cibo, vai domandau il collega de novitats Alexi Basel di c'è pa mai ei cibo e non stumera su enter tot il damie, alugeito, pizza, pasta, a tot quai cibo, vessen sempre o quai ozzan de meun, da pli estate italiana lu, puspei suenter la sez.
0: Al puls dell'Italia.

0: Las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grassas da questa damaun? Consont en la Surcel vai da dons cure che venzan fatg capriolas l'emna passada. Ier saira Nurizis procura per interruptions del courent en ils chantuns Berna a Genevra. E Laura o zvegni ankenzig plichaut magari zu penten nivels il Sulei. Jelle Set, mes nome Alexi Baselgia, bien dien semen. Il vende di passà aida ein plirs lius en il grigiun, ma lauras intensives. Vents ferms antrant rauto procura per plantes cupiciades ed impediments de traffic. Plinevant ai trasles malauras era da plirs dons vid edificis. Tras il vent seins singules tievles super part en tirs techs sculats de vent, quae consunt en la surselva. Sind monde de RTR a Marc Handleri, il director de la sicuranza d'edificis del Grischun GVG, facin en prime bilancia dels dons.
2: Wir haben allein in der Surselva rund 65 Fälle gemolden bekommen, das ist also bis am Montagmittag. Wir haben aber auch in anderen Gebieten vom Kanton Fälle gehabt, also sagen wir von Surses, Rezüns, dort umeinander hat es weitere rund 30 bis 40 Fälle gegeben.
1: Erdel Puschla feiert ein Chines Annunzies. La eier pliev die Ferme procura per Chalers inundats. Il Domba d'Annunzies de Donz vint en oma Kandleri, probabel anche s'augmentals proxims dies. Ferm Surizis an la Chacrodaure ier seire la Forza Elektrica en pliers Regiuns de la Schwitzre. En Lichentum Berna, en Milis de Chiesade Stades Pertuchiades, schkolinte prese BKW Kommunicesche. Avant mesenotte alla grande parte buspegi forza elettrica. En il centun Genevra, all'interruzione della forza elettrica, tu chiara don 14 mili chiesades. Suente va 2 ore sein ils problems stats schliats, ein nom del provedide d'elettricitat Genevrin. En pli an ils pumpiers del centun Genevra gide sa facentà, cun celers inundats e vias bloccades. Os en l'exterior. In den Stadis Uniz am 25 Stadis Federativs Burta in Semen plant, konnte la Regenza de Trump. I va per ils novs dazis in Produkts der Radont 60 Pajais, tranto quels era la Svizra e l'Union Europeica. Tot il Stadis Federativs geporten plant, venia manats dalla Partide Democratica. Avante veven ja interpreses pli pitschnes in ultras sumeianz plants. Ja plibaut ai da resistenza conte dazis introduzits del president amerikan Donald Trump. Ils costs portien le final il Stadis Uniz setz, e bec regenza sestras sco Trump pretendia, vegn argumenta. Il Stadis Intermediaturs, il Katar, l'Egypte e la Turchia condemnation ferme main les ultimes attacchies ort l'aria che l'Israel a fac en la strivla de Gaza. Les attacchas in infrastruttura civila ed instituzions de sanedat periclitescien la via alla deescalazion e contrafecien al drecht international ein nomen in a declaration cum in aivla. Tra les attacchas ai dat tenor ils palestinais plicche ventium frendes. L'armada israeliana discura d'attacchas exactas sin comandants de la gruppazion radicale islamica Hamas. Plicche 5 jemnes ventre ils dus terratrembels dese strus en la Venezuela, cresce il domba de las umfrendes angadina. Il president de l'Assemblea Nazionale ha annunzia passa 6.100 umfrendes. In a cifra ufficiale de las persunas sparides na dati bec. Per la region tuciade il plific, la Guaira, indicescen les autoritats radont 1.400 persunas sparides. Binevant vivem bunumain 24.000 persunas campers il zotecchia in la Venezuela en alogis d'urgenza. Ed anche in novità del sport, palapè, Vladimir Petkovic ne bec pli trenada dell'equipe nazionale dell'Algeria. La Federazione de Balapè Algeriana ha annunzia ier saira la separazione en clegiencia dell'anterior trenada della nazionale svizzera. Petkovic ha trainato l'Algerians da pil mars 2024. Tritt campionati mondiali questa stat, all'Algerie persen il sedejavel final contro la Svizzera. Ed in 5 mesi avant, e l'equipe crudadore nel quart final della Coppa Africa contro la Nigeria.
0: La meteo.
1: I vendec sulle ivots, levant mezzi al consonten le sorselve in pau de pli nivels. Il singles nivels de cumulus che comparen il suente mezzi sur ils colms, porten spezialmane in l'engiadine bassa uradis ed urizis. Con il leffe vogn vegni ozza quira fino a 37 gradi, in le sozzelve fino a 34 gradi ed in l'engiadine tra 25 e 31 gradi. De maune si pulit sulle jiv, con fine 32 gradi a cuire den tantinzig manchaut. E nel decorso del disu onden singulas pluides ed urizis.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz interessant, qua in prima regis il mens duost, nostra seconda Emma in gir trans l'Italia schnizzada. Tanton è un in pau pilunch, direzione sud, ad arrivai al mercau che va alla sco origin dalla pizza.
4: E da quel ci dice un buon Napoli, una bellezza, una pruna bella roba, belle impressioni, e altri ci dicono, ui Napoli, lascio dare attenzione.
3: C'è chi è lo proprio piuttosto wow ni ui ui ui Napoli domandenza ninja diretta una vonchi dat la masa bugen con vostra squalla da me un Giorgina Ianchi ad è una sci bugen elke ho cadat lanciata musicala Giovanotti buon vento buongiorno
5: un

0: Bingia, buongiorno. E l'Italia se da desta plan planet curzo interlassat tirnus, pus bei uras du di dina moda a maniera de gi. E l'Italia.
1: Discurre cum mauns e pis. Italianità ter RTL.
0: El Rom dall'Italia parla così, datus Davide in pincia lezione. Lei da Roma trova stedi explicazions tipicas romanas co quella din per cei different in da l'autor.
2: Tipica romana è quando una coppia, diciamo, di statura molto diversa passeggia, si dice sembrano il secchio e l'olivaro. Ovvero sembra il secchio la persona bassa e l'olivaro colui il quale porta le olive, quindi abbracciati sembrano un secchio con chi vende le olive.
0: Secchio il canastro d'olivaro e il pomè d'olive spia secchio a l'olivaro in per da statura fig differente che avanza in spas di pergie cul maleggi di una planta d'olives con in canastro che porta le olives. Davide, all'ontra deo quella espressione che è tipica per Roma sinz vegn buda se distaccadina persona.
2: Prendere a lotta significa non staccarsi più, quando la persona è molto invadente, diciamo non dà respiro, e si dice appunto prendere a lotta oppure togliere la pelle, mi stai levando la pelle, come per dire staccati che mi stai, insomma, mi stai offendendo in qualche modo, dando fastidio.
0: Prendere a lotta si cerca vada intorno a paura in amblidonza, qualsca droven, quella espressione viene più a pivezza di giovens. Non conosce buola.
1: Al Puls dell'Italia.
0: Tonton in quart vergau las sette den bunas sis minutas. Atta Kleinza Lusco e tu nasi da Napoli, suenter Genova, Bologna a Roma, fermata numero 4, Danies Trio, che da viedi con microfons a camera, ella atras la stat italiana.

0: Ed la A Romontscha midenza alla Talianaus.
1: Estate italiana con RTL.
0: È la seconda ema da nies gir tras Italia schnizzada su inter Roma e si iu ir per nies trio cul tren. È un intec pi lungel sit da pi ir da nies gir eni a Napoli da leu denza us il buongiorno a Marcus Petendi. Quarta von la sette mesa. Marcus, nua eiso, son en lec?
2: Buongiorno. Nana, es un qui sulla piazza just davanti la stazione. E dann haben wir zwei Cafés, haben wir eine Spaziergade. Also es und sie. In Napoli hier.
0: Arrivai hier a Napoli, schon du, Kijun, eben das Survenir, primes Impressions, lu, coplai Napoli?
2: Also Napoli, Plage, ma proprio bainischem, also una città proprio ci guota da Personalità. Das was le Setti Weinsch e fin già pulsesche, also davant l'hotel, tutte le autos ci vanno per questo, i tüte, i venge brei, i des un viers, ma un viers ci piace mai fitch bein.
0: C'è weiss tam bestiau la prima sera?
2: Ma noi c'è ni cool metro verso il mar, verso il port, e è in stato al mar a verer. Avevamo fatto una prima spaziata e ich sto proppe dir en mis davante mein Napoli un paar Orter Infrastrukture cum Metro e la Stazions quai proppe top modern e el Kontrast però als Quartiers tot un Orter Portrait also il contrario de modern also des fitch interessant e fitch inspirant.
0: Ja, lu stonze buesser staus a Napoli per sevekin antir marcau adoresche surtutine persone il balapeist Diego Armando Maradona co se muosse quai e un oz al marcau.
2: Also quai proprio c'è a Roma dere quai il Papa qui es quai Diego Armando Maradona e inu da bot in giun lö in giocinos chat una parait in giocire su un portret de del o ci son su schals o fotografies. Wir haben in Trikots in Maradona, also er ist hier proprio più präsent col Papa Roma. Es ist viel interessant, a Dynamo.
0: Us Markus, el podcast il spuntino mince sera su entel sis ves paterlau ir sera de ben della grandiosa pizza napoletana su enter il cince ai la finale lu è propi dau in a pizza cena.
2: Ma la China è data la pizza è data di antar, quella era proprio grandiosa. E la sera è data pasta alla vongole e quella era air grandiosa. Also mangiare non è qui proprio noi un problema. Also è potesse è solo un pa gilius un Stefan Dobler e vese riendo da qui la culinarica. Si mangia per provare.
0: Eben, Markus, Napoli è la vostra destinazione, dove vi è di c'è specie, c'è forse è il plan abstrahau della culinarica di Stefan, forse è teu plan, tia missione a Napoli?
2: Also, mia missione è sura di ir a fare due canzoni e quale funziona qui a Napoli crea ter bene, gli altri ter aperta. I da blers locals de concert, i da is po far musica de per tot. La Fabia va de vo Diego Maradona, quant del spier ci des proprio mo qua, e Stefan va appunto a far una pizza alla napoletana.
0: Proprio a Napoli origine della pizza. Marcus Tradesches è un c'hai ninas duas canzons, insomma, ina che ti vuol.
2: Also, la prima che vende va è The Cheddar Fö, la canzone Automatic. Automatico sarà qui. E è un'esco a gente alla riva del mar. E la terza, quella che è ora l'ora da voi, è un'altra cosa tutto spontaneo. Mm-hmm. Dipende da quello che i napoletani
0: sono. Senti, la scelta del... forse, Marco, so se da via di Varga in M, co, forse voi avete un buon sci da collaborare in streccia con RTR insieme, con la vostra relazione si sviluppa da quasi dies.
2: Ma quella sviluppa veramente ter drammatic da appunto non avere grande nu da ce far fino a fino a proprio una fitch buona collaborazione e il tempo libero va in a also erano di libero va in a mangiare insieme China e quai da proprio enorm sostegno e no sono tutti involvati il progetto in the cell e it is un buon tempo e un buon spirit tra ora.
0: Lo prende con tutto quai inizi già quella energia positiva che il mercato di Napoli pare da dare per un realizzato tuo che vuoi lei realizza grazie a Marcus Petendi in linea diretta da Napoli e da Plida del da Stefan Dobler e da Fabio Caduff in place sin nostra pagina web in Tun in Malec e Tikeshan e per nous Dina Leonu Chiaine c'è chi trafican grazie lu buona giornata Marcus. Alla prossima.
2: E dai, grazie Fitch.
0: Ciao ciao.
2: Alla prossima. Ciao ciao.
1: Sole, mare e gelato.
0: E sto abbonamento è un esserto con chi datles sette mesi. Ma musica italiana. Sorry, scusa. Io sento.

0: La settimana d'Antona del Pi important cuort compact us dat Alexi Baselgia.
1: Il venerdì passato ha impliers lieus en il grischum malauras intensives. Les blers annuncias de dons envenides de la surselva, schcomanc Handleri, il direttore della sicuranza d'edificis del grischum GVG, a dic sin domande de RTR. Il dumba d'annuncias de dons vegna probabil anche s'augmenta ils proxims dies a Handleri menegia. Ferm Surizis an la Chacro d'Aura, ier saira la forza elettrica empliras regiuns dels cantuns Berna e Genevra. Milis de chiesades en stades pertuchiades. Emplian ils pumpiers del cantun Genevra, jides se facentà cun chalers inundats e vies blockades. Vladimir Petkovic ne bec pli trenada dell'equipa nazionale de ballapè dell'Algeria. Is attratti ad una separazione enclegiancia ai nom della Federazione Algeriana. Petkovic ha trenato gli algerians da pil mars 2024. Tra il campionato mondiale di questa stat, l'Algeria perse nel sedicesimo finale contro la Svizzera.
2: La meteo.
0: Ulteriur gi de calira a stepira surla surselva e vomesion pau nibels, suentermes gi se forman nu specialmente surlengedine bassa nibels che portan lue ben an qual uradi at urizia. Neu de las temperaturas dat la calira eun in a zacca od stocken 37 grads venien speciaia quera, 34 en surselva at en engedine samo virgien viv denter 26 a 30 grads.
2: RTL. Informativ e divertente.

0: Cuorzo entre la sette mesa, sei va, e un cul suo dic, vus geis, ben, ben, il moment è meu, ciao, e un pulit fresc de dic alerts lu, un curinza exact vus, cessas e averts per in avventura, no che vus veis e un gudignazzi cei, cun ugidia, faci cei che vus veis forse mai fac se participa a nis giuc de cult, qual de micè de las traplas, cun un pau sa vida d'anton e clic drovi, dominia in minuta tras nos pretensions cun in geni na se vus veis alla fin minimum toc sis galano de ve 60 francs in sigir per schon gleiti sta alla cassa de vies folk a paga cun bons gudignai al radio varga trecien pacets mams de ciugalata se vesses cumpra cu la summa de bunamen 1.100 francs ca specia el jackpot sinin victur. Da co fa la moderatura gradi il quin con de quai chi des de cumpra per quai chi gid il squatter duost an numerusas posternerias o confiserias declaraus co gi dils biscuits de ciugalata. Saves esser in pretensiun? En quart con us giugassan bugen druenus a cicica ugeja. Telefonescia, nus vessan ceffan, 0800, veng, 21, 30, la numera ci sa, forse, su dinza, gieson, en quart.
1: Tu, quell'espressione malinconica,

0: A quel caio definitiv in premiera. Bu per quel che qualche telefonau a un mai daunies chi crisis per via da cice autor tradinza in court.
1: Il chi crisis. Presentata folk, vostra bottia del vich in la region.
0: Dal telefon denza il BNG in Tevrin. A Fidel Caviezza, il BNG Fidel. Aveva dieci una premiera per quel che vus vest natalizioz.
2: Yeah.
0: Avez dit, ah, io sono già in paio, non provo di giocare il kickrisis.
2: Am provato, eh?
0: E se sai, Natalia, cosa col cantà?
3: Col centesimo.
0: Also, Fidel Caviezza la oz, non so se anche le giugi, la veia decina.
2: Yeah.
0: Ah, navonti nonz. Navonti nonz.
3: Namil, ah? Respetzar Fidele, cordiale gratulazione per l'anniversario.
2: Grazie.
0: A fita una frest.
2: Bo contento, figa gente, gani son vita nuova, bre funzionesce.
0: Funzionesce, eh?
2: Yeah.
0: Alla donna, yeah. Fidel, vesi che gli son pinau la torta. C'è torta, è vostra preferita?
2: No, già sei l'unica. Da quella bobudea. Io quel che venci mai da mai, io c'è la bobudea, c'è che... cura passa.
0: Exacto, scia. E getta noi un complimento per la donna, che tutta quella cugina è grandiosa. Ha? Che...
2: Buon
0: Fidel, non sei un pruen?
2: Non sei un pruen, già.
0: Si gertengia?
2: Oggi
0: ma oggi schon odvesse schon maritau da vini vine vona da gudinets che
2: quella voi io sono contento che vado a parlare l'ante con voi. Sono contento
0: se tu non si giuga e non si nega a lume reins forse denso ni tecchina per parlare da vine von tutta norsco e io e qua bien se lui scende un c'è per la minuta bien clic.
2: Grazie.
0: Se vuoi sapere in Bellini survenis in cocktail veneziano?
2: No.
3: Fos?
0: Per un chilo safran trovi 200 ml flurs di safran.
2: Yeah.
3: Giusto?
0: So entro se ciò nava il triumf al Tour de France desiste ta dai pogacciarsi la vuelta.
2: Yeah.
3: Fos?
0: So entro il stamprau del vendergis alla segirata de baguette del grigion surveniu cien annunzias de dons.
2: Yeah.
3: Giusto?
0: Il tunnel del Gotthard è più lungo che 100 km.
2: No.
3: Giusto?
0: Il pei del Cristian ha più ossa che il braccio.
2: Yeah.
3: Giusto?
0: Gis de Calira è la tour Eiffel più alta che usitau.
2: No.
3: Fos?
0: Il pacchettaggio del Zuckers de Ricola è a Dina Marcaus con la Cruz Svizzera.
2: Yeah.
0: Questa sta da ti rivella da Persix or la scatla.
2: Yeah.
0: Napoli è più lungo il sit che Roma.
2: Buco più.
0: Napoli già è più lungo il sit che Roma.
2: Yeah.
3: Questo corre.
0: In Fidenza è la natalizia. Io le seggi. Non sono più differenti. Neo del quantum d'aua è la cascata del Rhein la più grande dell'Europa, neo del suo quantum.
2: Yeah.
3: Questo è corretto. E quella non vengono insegnati.
0: Ah, vengono insegnati. Ah, aber.

0: Meglio grande festa, meglio sto di Mont Blanc, non è vero? Non posso sentirlo.
1: Ehi, qua è bene.
0: Allora, forse oggi c'è la radio, forse c'è un telefono nuovo, ci sono forse crode via snom, forse c'è ci gratulavo a voi.
1: Nel televisione io avete il bubagno, io se muoio per la via, avrei avuto la televisione. Allora, sto molto la radio, nel televisione taglio tutti. Che vuoi fare?
0: Lui è detto la radio. Io questo grandioso. Lui viene in una fece bella festa di Natalizzi. Fidel, a noi su di me.
1: Grazie.
0: Stai bene?
2: Grazie, Fitch.
1: Grazie.
3: Il Kicker 6 presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.
0: Fitch, simpatica. Io ho chef anche a Gartigiao.
2: Mega. Adò. Proprio usci che ci stu esser.
0: A da me un dominanza numero.
2: Sì, sì.
0: Dus, ha?
2: Mince cazzo.
0: A dos dati nemo per vostras orelhas e in hoies e dia javon las oci. E ami

0: l'amour a l'amour sous toutes ses formes. C'est ce qui reste.
1: Las novitats ter RTR.
2: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Consont en la surselva ai da dons cure che venzan fac capriolas l'emna passada? Ier saira Nuritzis procura per interruptions del courent en ils chantuns Berna a Genevra. E Laura ot vegni anche in zig plicciaut, magari zu penten nivels il Sulei. Ielas oc mes nome Alexi Beseglia, biandi insemen. Il vende di passai da impliers leus en il grigiun malauras intensives. Vens ferms an trantrauto procura per plantas cupiciadas ed impediments de traffic. Plinevant ai tras les malauras erad appliers dons vid edificis, tras il vent saien singules tievles u per parten tirs techs sculats de vent, quae consont en lesur selva. Sind monde de derte era Mark Handleri, il direktur de l'assicuranza d'edificis del Grischun GVG, facin in prima bilancia del Zdons.
3: Wir haben allein in der Selva rund 65 Fälle gemolden bekommen. Das ist also bis am Montagmittag. Wir haben aber auch in anderen Gebieten vom Kanton Fälle gehabt, also sagen wir von Sursees, Rezüns. Dort umeinander hat es weitere rund 30 bis 40 Fälle gegeben.
2: Erdel Puschlan feiert ein Chines Annunzies. La aia pliev die Ferme procura per Chalers inundats. Il domba d'annunzies de Donz vente no Mark Handleri, probabel anche s'augmenta ils proxims dies. Ferme Surizis an la Chacro d'Auria saire la forza elettrica in pliras regiuns de la Svizra. En il centum Berna en milis de Chiesade stades pertuchiades scol interprese BKW communicescia. Avant mesa notia alla grande part buspe gi forza elettrica. En il centum Genevra all'interruzione della forza elettrica tu chiara dont 14 mili chiesades. Sente va due sura sein ils problems stats schliats ein nom del provedida d'elektricitat Genevrin. En plian ils pumpiers del centum Genevra gide sa facentà cun celers inundats e vies bloccades. Ossen l'exterior, tras in attacche de drones en la region de Moscow seien 5 persones mortes, annunzi il governatur della region sin Telegram. Per vide l'attacche seien rozora pliers fieus en la zona industriale de Novoselki. La region è pliers 100 kilometers de vent alla front, nur che les armades russes ed ucranaises combatten de pi plique 4 onz. Sin il territori ucranais am bombas guidadas ort l'aria mazza 3 persunas. Tenon las autoritats del region Sumi se tracti da 2 ufans ed ina persona attempada. En la Grecia continuescen ils incendis de Guaute de Chioma Furia. Era sche 23 aviuns ed 11 helicopters en proven de stizals fieus ort l'aria, accompagnats da 100 de pompiers. Ier an las autoritats stui evacua in die Schweiz, ed il privel resta out sin il stelim 4 de 5 en la region pertuchiada. En les regions de fieus en la Francia resta la prontezza d'alarm auta. En la Spagna per conter sa quietescia la situaziun. La banca HSBC, la pli gronda en l'Europa, a augmenta ses gudogne en l'emprim mezzon de facenta. L'augmente 23% sind bunemein 20 Milliardes Dollars, resultia de Chines Pliauts ed in effecente ferma cun administra facultats, quai communicesce la Banca Britannica. Con quest resultat alla Banca HSBC surpassa les expectatives dels analysts. Ed anche in novità del sport, Palapé. Vladimir Petkovic ne bec pli trenada dell'equipe nazionale dell'Algeria. La Federazione de Balapé Algeriana ha annunziat ier saira la separazione en enkle giantia dell'anterior trenada della nazionale svizzera. Petkovic ha trenato gli algerians de pil mars 2024. Tra il campionato mondiale, questa stat, all'Algeria persen il sedejavel final contro la Svizzera. Ed in cinz mais avant, l'equipa crudador en il quart final della Coppa Africa contro la Nigeria.
1: La meteo.
2: I vendeggi sulle Ivoz, levant mezzi al consontelle sorselve in pau de plinivels. Il singuls nivels de cumulus che comparen il suente mezzi sur il colms portan spezialmane in l'engiadine bassa Uradis ed Urizis. Con il leffa vogn vegnioz acquira fino a 37 gradi, in la sozzelva fino a 34 gradi ed in l'engiadine dati 30-25 e 31 gradi. Damaunese pulit sulle jiv e cum fine 32 gradi acquira in zic manchaut. En le decors del di suonden singulas pluides ed urizis.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ina de colas de meons cu la temperatura giodoa, curz ante la zoc quasi son la medema temperatura scol cafeni il te. Flot se vus veist cu, ce nua ca jun de metter il ciao en zot aua di ciao, ca di ciao bien gie da stion un pao cum vus, qual da Gheorghina Ianchi. Shalou. Mainzam! Mainzam!

0: Ja, na venne esel. In dils 99 balloons dalla nena.
1: RTL. Mia canzun preferida.
0: La seconda è mai stata italiana con moderatures e moderatures. Hanno qui da Giavigè l'ur preferita italiana ni in del bel paese, combinando con una ricordienza speciale ad oz, oce Angela Hendry in roda.
2: In dels grands hits italians per me è Azzurro di Adriano Celentano. In stomo udì els imprems tunes della posauna lanciata rinzò immediat de tie canzun ci tracta. Celentano conta de vart siemis del dì, al gevis de dia lontan in dì de stat, con in refra cins so canta cun, al plebugien massins è ein quai tren del desideri.

0: mia chanzun preferida.
1: Ad il reminenz in rtr.ch se veste claco tut la compagnia moderativa dad RTR TIC cui va per musica italiana combinada e con rigurdiences mincina ad il reminente stiau i leger duas che vanno e grad in concurrenza mai te clai cliccai nis vus geis quai e tut niente a la canzun italiana ultimativa lezze tut in autra vossa preferida lu scrivi titel de ci de vus meis en quella concurrenza el rom da nossa estate italiana.

0: Quai a IRTR, il margis en demè un en 6 minutes dati les 8 mesa, em 2 de nostra estate italiana, cu è quella rubrica che ha l'italianità.
1: RTR, quai il sempervert dal dì.
0: Adoz in veritabel classiker ca uon anniversari de curont ciunons mutausa din hit internazionale de tot quals che san busoli plait italian minimum que caund il refre vin mincin dat intuna probabel e a capi. Tos clar. Ricchi e poveri han creau il Sarà perché ti amo anno 1989 saudati las pi popularas italianas in da buna luna in che resta l'orella in che l'hai saltà, cantà e scemo il rifre in che ha proprio tot las ingredienzas per resta en perpetten. Fascinesce de pi decennis antiras generaziuns e numerosas taras stadas in plaz in delas paradas en Svizra ai lezzega avon varga curontons dil reminent motungeu de vignitocen sil segun plaz. Ricchi e poveri ancun lur hitun e ficiau pei el mundil balapei sarà perché ti amo vign intunau el San Siro a Milano, ad ina cui azi Milan e in azione sil pascet che vaisela antira ad antraccia.

0: quella novissima da Nico Santos con le vignole socia masa. C'è chi da Danievs Alexi Baselgia.
1: Il vende di passai da in pliers leos en il grigion malauras intensives. Les blers annuncias da dons en venidas da la surselva, Schkomak Handleri, il direttore della sicuranza di edifizis del grigion GVG, adic sin de monde da der TR. Il domba d'annuncias da dons venia probabel anca s'augmentar ils proxims dies a Handleri manegia. Ferm Surizis an le Chacro d'Aure ihr Seire la Forza Elektrica in plieres Regiuns dels Cantuns Berna a Genevra. Milis de Chiesades in Stades Pertuchiades. In plian ils Pumpiers del Cantun Genevra gide sa facentà cun cialers inundats e vies bloccades. La Societate Viatica Svissa gudegna pli pauc ils in primsis meister question. Il Gudogne se reduzì, cumpria con la medema periode dall'an passà per 3% sin bunumain 190 milions francs. In grevià il risultato an consont il sprech spliauts per kerosin per vida la guerra en il proximo orient.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Ulterior gida calira a stepira sur la surselva aiavo mesgia un pau nibels, suenter mesgia se forman lu specialmen sur l'engedina bassa nibels che portan lu e ben anqual uradi at urezzi. Neu delas temperaturas vai eun in stel PNC, quirgien viv tocan 37 grads venin spigiai ozza quera, 34 in surselva, den engedina, ne vende engedina bassa tocan engedina alta se mova, irgien viv denter 26 a 30 grazie.

0: Luessens el en primem duosta, culla surselva, sapeina per sia pi gronda e populara festa dil Vich, cu tot sbalun nord Vitz, Valz, el Marcau de Ion, seu Marcau Vich se transformesce in una gronda zona de Santupà, passantà in bie bien simpatic temps, cun fiera musica culinarica, ed è cun...
1: Il Städtli Fest a Lion, l'incontel della surselva. Tranter divers stands da fiera e tendes da festa c'è taisus era erter con la microlotta e dina progide per pitchen e grund. Il Städtli Fest, il zette doge da wust a Lion.
0: Ah ja, tocken lusch prenz ein tic, las temperaturas van in tic-tic an a vos, a ca nosa microlotta poluen vende quera, senza ca nanceva a femada la surselva sied oper sa fermalu bi a miez il marcau de Gion.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas nov, io son Alexi Beseglia e quai dati de nov? Ils emprims lufins da quest'ons in territori grischun all'uffizi de chiaccia e pescia constatà. E la Swiss ha guadagnato da main l'emprim mezzon del 2026. La popolazione del Lufs in il Grischun cresce a puspe. Der Dustriebs all'uffizi de chiaccia e pescia del Grischun constata animals juvens, scola nova servista musse. Il Trieb, che puspe s'installas in il Calanda, de tiersta quira, d'ombra almain set lufins. E tra il Trieb de setta, sin il territori da Rosa, an ins constata almain sis lufins. Quai è il stand alla fin de fanadur. La Società Aviatica Suisse ha guadagnat pli pauc ils emprim sis mais da quest'on. Il guadagno se reduzì, cumpria con la medema perioda da l'on passà, per 3%, sin bunamain 190 milions francs. Encrevgia il risultato an cunzont ils prezs pli auts per kerosin, per vida la guerra in il Proximo Orient. Transportar la Suisse l'emprim mezzon, 8,5 milions passagiers e passagieras. Quai è 0,6% de pli che l'on passa. O sen l'exterior, sente che 10,000 migranti e migrantes han contengi l'enclave spagnola Ceuta e la regenza de Pedro Sánchez Sotxquich. L'opposizione conservativa rinfaccia la regenza davai reagì in vista alla situazione de crisi, memia tard e memia flaivel. La regenza de Sánchez refusa les rinfaccias politicas, concede intanto a vaid valità sbagliare la situazione. In saio se concentrassen ils incendis de Guauta in la regione de Madrid. Il medem moment accentuesce la regenza spagnola il tunem verso il Maroc. In la Grecia continuesen ils incendis de Guauta e de Ceyom a furia. Era che 23 avions et indische helicopters en proven de Stizails fieus ort l'aria, accompagnats de ciens de pompiers. Hier an las autoritats stu evacua indisch vichs, ed il privel resta out snil stialim quater de cinch en la region per tutchiada. En las regions de fieus en la Francia resta la prontezza d'alarm auta, en la Spagna per conta s'acquietesce la situazione.
2: La meteo.
1: I vendec sulle jifots. Levant mezzdì al consonte in la sorselva anche in pau de pli nivels. Il singuls nivels de cumulus, che comparen il suente mezzdì sur ils colms, porten spezialman in l'engiadine bassa, uradis ed urizis. Con in leffa vogn vegnioz acquira fino a 37 gradi, in la sorselva fino a 34 gradi, ed in l'engiadine dati 30, 25 e 31 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz und las nova lu, ca vai?
4: E so maduna c'è sui, tres ora. Tres ora, a buon'ora, a mezz'di, con chantar, davo il chant, come se si era, lo davo sui tutto di. Questa riba.
3: A te le scaliras e le stepire d'antan veni da vitir qualche opposto onde dici bupli propri gida.
5: Tagliare il space e la aua.
3: Na, mo peis l'aua tongen son dici bupli tutti quanti en zot l'aua. Puten con vus è un in moment da quale da me un Gheorghine Ianchi shalu mainza. Cunce masiras lui adina da satane frescs, as il mens schei in de gut dus pipauk til sua dec. Un pruai. A scesse ve! C'è che gida!

0: Cuorts entre las nov de quella de meund ils quater duost, cu in ca abstrahau de quei de quater scogi d'anniversari un auters de quater scenstai pulit centrals in sia vita. Anno 2009 es el vinius eligius curont quaterabel president dels Stadis Unii dell'America.
1: A president is a public servant, temporary occupants of the office. It is your job to put the country first and think beyond your own ego and your own interests and your own disappointments.
0: Tut clar, ha Barack Obama che udevart i esser president american, esser surviend per in temps temporar, nua ca la terra agi priorità di una funzione, nua chi ego ad interess personals agi un absolut nigin plat. Questo è forse cici agi agi actual fantast la casalva a Washington. Basta, Barack Obama cumplenesce oce umiez radunda, si sont ciunons, nasceus ils 4-2-1960 a Honolulu. Il ciao la persona la pi prominenta ca natalezi oz ciaus un conoscenz cain d'Anton Bupli, da montada nazionale, cain nasci ils 4-2-1, Selina Cienz, l'autura dil codice di Ursin della Stella, at von las nov venza pars dus plains del cantatur Mani Matter, ca cumplenesce oz il radun da Navonta. Nus figein un in cort intermezzo musical lu udinzelu e un nascibu gen a cientara romancia con uzascen. Gratulauz! Wow!

0: Nascidas e nascidgi dils quattro duost che nus ven sur gnio posta cun bels plaids e gevischs, ein scol datum de dozen quattro in en engedin alta, dus en sur selva et in en engedin bassa. Il pi giuven e il Florian Gruber la pun, che sa festival cun conto dus avel, danis es il Rita Cadof, che sa festival radun da sissonta, a Zernetz vim fac princes piocciontavel cun Fritz Pascheider, a lu lua scienza e gratula Sepp Fidel Caviezel ent Vrin pil Navontin Navel el canus vein giula quida da Shondaina Paterlada ot avon la zocci giubular a telefonau a giugau nis giug de la Dameun dominiau suveran tra scuola in prima ronda a tradeu c'è che se ves tot anor esser seu misteri per esser a sci fitz da un frescz cun Navonta Plus.
1: Ho indovinato già dentro, ma sono piuttosto vinto da mia zia, il Miguel.
0: Il simpatico giubilar di Navontin. La petta, la torta d'anniversario gli si è cara donna, sono faccia, pinava, si lo domanda, c'è nina che seggi lui, al cicci con in suri?
1: Da quella babudea, io quel che venci mai da maglio.
0: Exact, sì. Bugen, vi davanti, clara radio, tutte bus 4, che ves natalizi, oz per l'UD, da vendelas 12 mese, cica scritta auguris, a nus per vus, combinai con in regal musical. Da propos regal.
2: La coppina. Presentato il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Nua del num de ci asce la numera 4 del mens duost fa via di decida ci ci de vus Caterina o sabo telefonesce 0800 20 30 la scadiola dils 4 duost e la tutta cas samciada.

0: Dus vegnins ortlas mervegnas. Nua che la scadiola fa viadia e va buon lunch. Ne ven della capitale tocca nente Favogn. O si ne gai in premio il BNG a Hedi Rudin. At Igis, ne ve?
1: No, si laxo.
0: Ah, si laxo, sa. Ah, in temps, bo pli udeu, allo faccio mi da da si lax. Ah, sans e viver si lax.
1: Tipto, bene.
0: Senza outer. Ossa, favogn, wenn se schon tradeu, che la scadiola va tirci, a concei balz pleiz, hai di sur lascio.
1: Ves, quella scadiola lascio bugeni alla Luana dalle mule, e la rignoz qui tordi ronz, ad jau divisela della tot pien, che la stettisi una cara scolei, a che la vina von plegei, da suna gegia, cioè suna la son triapons, e a nusse le greine la ambita o ende vini domenica speresvi, a qua se gente pugende.
0: Ah, qua tu una ge, flott, lo fa la ot son in tec parti, e domenica è un'inaga,
1: infatti.
0: At ei, la stanz forse un declarabu che iei bul beadia, iei la figlia della nazza, sì, neve?
1: Exact. Sì.
0: La Luana dalle mule, grandios. Lu speranza che la sorpresa gartegi, Hedi, con la scadiola, che la salo songletti prender il pacchetto a scaffa de brefs.
1: Genere, c'è nuova che la sorvegna, l'amera.
0: Ameralu, ameralu, scola riagessa. Hedi, c'è stato tutto il plan? I col ciao zotau e la calax?
1: Oh, ce ne vuoi per l'aua, è un intexiedo.
0: Intexiedo, intexiedo.
1: È uno che fosse forse intex più fresco.
0: Intex, qua è tocco in plan, Hedi. Shalou, tocca in altra ga.
1: Già, grazie al fece di BG.
0: Semaiont, ciao ciao.
1: Grazie, ciao, grazie.
2: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Grazie il titel della Grat Udida, grazie a Georgina Janchi che è in cui na ven, aber von le sottotitoli non ti savena Talia Weber sorprende in court.
1: Per un po' quaide?
0: Fai tic quaides.
1: Also, ed è già regalò biglietti per il teatro al Liber 1799 rivolte alla KD e qual se ne è davvero fitch bene, la buona novità è oggi dopo che enci notte da quals biglietti. Erder ciò da quals biglietti premium gestio se notte nempe plazzas in prima linea. Also, per da quals ci non odon forse più se bene in prima linea in che già si rigira in cemincia plit.
0: Ah, don, che va se schon ir sere grad in postau mes biglietti.
1: Ah,
0: se so telefonau con in... Anonimizziamo i
1: miei amici. E crei c'è vesbado, e crei con più loro sono crudo sì. E più tard loro con der ein l'adresse.
0: Si giri in fece. Bi regal, Natalia. Durante l'estate, venza è un. Qual. Ves non da nia savici che. Quel compagno è che. Che conta.
1: Questo è ben preciso. EDB al nome?
0: Ah, tradisci schon.
1: È tradisci. Perché c'è tu quasi ci sono attivi stanno in social media, quasi è un quasi giro già visto. Al mein sin rtr.ch lo dare già su. E crei tu a tuna EDB? Non sei che la liet so proprio ci c'è EDB is.
0: Io credo che avevo schon avon la sisa mese scadenau non avon con sia preferite che da parte.
1: Nau c'è tia?
0: Also per me schon, na calla, na per me schon io qui tavo sentic per nias auditori da me un quarto avon la sisa mese so sgracciato in tic.
1: Ah ma questo c'è struaglia?
0: Schon.
1: Feste es po'
0: fiorina. E' la parte senza di slocassi da me un marveglio.
1: Appunto, X in il lui, si dire c'è tempo per feste.
0: C'è che vai lui, c'è che el è già ten fitch c'è l'au sia vita privata.
1: C'è ti è fitch simpatico.
0: C'è, tradisce lui con la propria nom, in verdad.
1: Sì, questo è, ma c'è non se è per c'è questo EDB sto. E crei il Bgers non sei un quei perché c'è concient non è questo è un di quei misteri di del
0: ci sa forse durante l'antirema
1: forse c'è niente se vai
0: forse ciò quanto c'è Natalia?
1: Ma allora già c'è una volta in Italia già c'è un fitch bel lo una propria fitch bella città ma non voglio senza tradire di più
0: per l'altro date lui un pacchetto con
1: buntezza dagli emas ed è di una fam c'è quel pacchetto e pensa di una wow c'è una pasta con pesto, con sosa di tomate. E ci despir le 9:30.
0: Salut. Bien cucinà.
1: Grazie a voi.
0: Per i nostri auditori, Natalia Weber, Georgina Janchi e Neven. Ciao, ciao. Continuai bene. Bugien con RTR. Toccan la prossima.

0: Con Bruce Springsteen is a 9:30. Nov di, nov schwunsch, nova possibilità di guadagnare diverse robe scotternus. Scoprimens mit eins l'ora der ciò in cerce di una bella città italiana. Per me una delle fitch belle città. Na per vidl guarderora, ma bain per ce la coli semplicemente con vacanze. De pücce vazins, da qualora scuadina te nos guardens des desch, el microfon per vos Natalia Weber, je bujun bundi.
1: Mes radio, mia stadt.

Ils sbalz della Laura Pausini. Mi gedent, es potter las più simples robas enche imprender qualciosa. Oge esque ter nos giu dove siamo. Ed è per esempio in preis che Galileo Galilei is da Pisa o che la signora vecchia is un surnom pel club de Balapede Torino. E ci so, forse ce vus imprendais eroz qualciosa. Per esempio, in nuoces chate una bestia tutta fa spezzila. Nos giovains, in 6 minuts, de plegeisches participais a nos vidi in Italia.

0: quart ens las desch nus giuvains.
1: Che chauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch.
0: E du sei già in se cool in pisamains da ciò direzione Italia?
3: Quest leo è in acna lingua. In quest leo viven suron flamingos. In quest leo dati bler sulei.
0: In ua da quei flamingos e di nua discuore un'acna lingua? 0800 20 20 5 30 il numero di telefono c'è vostro vice USA per partecipare guadagnare un bon de Nickis plus un pacchetto plein buntiz tagliemes un le con flamingos con gersolai e con icne lingua 0800 20 20 5 30 nos provains con la prima proposta RTR Natalia, buon dì, c'è il telefono
4: c'è, buon dì, te ho eduf de suain
0: buon dì
4: Io sai che fosse Modena.

0: La lo doc obgers lös.
1: Ah, ok, gut.
0: All forse una citet in Sardegna?
1: Bah, c'è degli. Al momento ho buone c'è lì con questo adesso Lio Picciolo.
0: Displegai vol mein Schnasser, Marco. El der es un fitch buona via, ma nus druvains la cite ed exact, am displegia. Dein la chance de qualche noter. Grazie fitch, un bel di. Adia. E du hast nus rock a pü, del tuot usche gref e tua tünna. Un ultima persona, o la chance, RTR Bundi, ci prova.
2: Wir sind aus der letzten Handy.
0: Allegra meint, ja, noch fitch da dort Radio düste.
2: Ja, das ist auch hier auf die Terrasse. Im Moment, Ose.
0: Ose Smelter. Engine hat gut den Namen. Wie ist das Telefon?
2: Esther Henry.
0: La Esther Henry. Du eine Esther. Ose, l'ultima Chance. In nur Essen, so c'è l'ötscher Chance.
2: Ja, so wird es mit der Wanka koi oi in Las Salinas und in einem Park National.
0: Mhm, e da lö Füßlure?
2: Füßlu, ja, schon Sardinia.
0: Mhm,
2: e Laguna di Orbetello.
0: Displegei vel mein Schnerne quel lö, i fisch do enge po più simpel.
2: Gelo in auto. Jo, no.
0: Am displegge, grazie a tutti una per la partecipazione, forse in otra volta. Grazie, Ficcia, dia.
2: Adia.
0: La Sardegna è schon corretta, ma la Sardegna è grande e noi vogliamo cercare una città, la città principale, Cagliari. E per tutto questo non è niente a me, isrenda proprio, ispolo a fare scudit flamingos, ispolo a ir a fare shopping, mangiare gelato, ed in caso c'è essere nota per caso, il marcio da pesce è ser fitch impressionante. Di meno, Cagliari resta per noi il guadagno di me cercare il prossimo lui.
3: C'è Ciauses, dove siamo?
4: Presentata Nicchi Scurra, la facente per mobilias e decorazioni. Nicchis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Baseglia e quei dati da nov. Ils emprims lufins grischuns de quest'on all'uffici de chiace e pescia constatà durant il fenedur. E il grischun nod il cercle d'uscoina de las sulettes regiuns turisticas in plus de las pernotazions. La populazione del Lufs in il Grigion cresce a Puspe. Da dus triebs all'uffici de chiace e pesche del Grigion constata animals juvens, scola nova survista mossa. Il trieb che Puspe s'installasse in il Calanda, da tirs de cuira, d'ombra almain set lufins. E ter il trieb de setta, sin il territori de Rosa, an ins constata almain sis lufins, quai el stand alla fin de fanadur. En pli menzionesch il centum pliras observaziuns de lufs en territoris abitats. Capita saia quei in les vischnankes de Penedoz, Stussavia, Valmüstair, Tavau e Vaz. Ils hotels grischuns han umbra circa 404.000 pernotazions il cercle dur. Quei en bunemain 4% de pli comparia cun avanti non. De las grandes destinaziuns a Cunzont en Giadina Samurezza nu da in ferm plus de bunemain 5%. En l'entira Svizra l'hotellerie per contestui nu da in minus de pli che 2%. Tot las regiuns turisticas han pers per notaziuns auta kil Grischun, Basilea e Fribourg. La Societat Aviatica Svissa gudigna pli pauc ils in prim 6 mais de quest'on. Il gudogne se reduzi cumpria cun la medema perioda da l'on passà per 3% sin bunemain 190 milions francs. En grevia il resultat an consont il sprets pli auts per kerosin per via della guerra en il proximo orient. Sente che 10.000 migrants e migrantes an contengi l'enclave spagnola Ceuta e la regenza de Pedro Sánchez o Txquitx. L'opposizion conservativa renfaccia la regenza, davai reagì in vista la situazione de crisi, memia tard e memia flaivel. La regenza de Sánchez refusa las renfaccias politicas, concede den tanta vaivalità la situazione a mode sbagliata. In saia se concentrassen ils incendis de Guauta in la regione de Madrid. Il medem moment accentuesce la regenza spagnola il tun en vers al Maroc.
2: La meteo.
1: I vendec sulejiv. Il singuls nivels de cumulus che comparen il suente mezz di Isurils Colms porten specialmani in lengia di Nebassa, Uradis ed Urizis. Con in leffa vogn vegnioza quira fino a 37 grads, en la sozelva fino a 34 grads ed en lengia dina tatti 30, 25 e 31 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR.
3: Nus veins ero die per la prüma wat il protagonist de chitaidle la scene de qui steftne. E dats da qualora per vus la risposte chiccio quis giuvnot is. Qualora giuste in 10 minuts per vossas uraglias. El microfon Natalia Weber, belce stais con nus.

0: E da bei con Butterkuchen. Hai, ossa savainza Cici des nos protagonist da qui Stefne. E per me es quista cenzun proprio una da quelle scuviertes da Cetaidla la scena. Fa buona luna e vien directe mainge or del cor del Bernays e da bei del giuven da vance traesanz. E per Cici elas nomna e da bei non es insegnencia cunciain. Sia nom civil es nempe Dominik Geisbühler. El vinc però nom no de tots Edi e l'ora es que forse EDB, Edi Fobern, ci so. Mince cas sul palgas nom el EDB in cas ce vaise not la possibilità de vzaire live. Es vinc forse di mai na, qual dei geno tu dieter RTR, qual fa musica de buona luna. De mem, toc allora la prossima part con el.
1: C'è taidla la scena.

0: Quentasan, stay with me, les digemates, temp per sguarz il calendar.
1: Il calendar.
2: Presentat al Teatre Liber, 1799, Revolta, e la Cadì. Dal 7 fin es 22 d'avost a Mustè, tettervals.ch.
0: Una singola occurrenza accettò la via in nostro calendar e questo il tavolino interrumensch dell'Unione delle Rumensche e delle Rumensche in La Bassa. Un incontro per Ster Pacific qui in il ristorante Weisses Kreuz a Turic, qui questa sera alle 18:30. Buon divertimento!
1: Il calendar.
2: Presentato al Teatro Liber, 1799, Revolta e la Cadì. Dal 7 fin es 22 d'avost a Mustè, tettervals.ch.
0: E da scheda qua rozza c'ho biglietti da guadagnare per quist Teater Liber, biglietti per ir in prima lingia per la presentazione de Sanda als 15 d'avost. Due spazi in la prima lingia sono riservati per vus. Se vus es sgugent quis biglietti, loro de un telefon al 0800 20 25 30.

0: Vus vai zu dir, nos Challenger ist per moment pütost wüt e tutüne da co imperi veni meins ches will metter a cor. Oz es que il lavoratori da steht il stampe a strada. Lo podais vus ir a stamper cartolines posteles. Las organisaturas son Christine Wildgrube et Anna Neuror e la dona Anna a mo lura declaró che per cartolines ci vengen insomma fattes.
1: No proponim differents motifs. Ci hanno una colliazion col tema sta o con la region e le partecipanti possono combinare i motivi e poner stampar un sul cielo e qui da ad una sorpresa e carte uniche. Ed è sehr possibile da fare un altro motif, naturalmente, e una carta fitch speciale era, per esempio, un glatsch con öls.
0: Also la creatividad es definitiva, meinst du, libra, cartolines, con su glatsch, con öls. E il lavoratori es era proprio per una minciun.
1: Ed es flotta mir con una piccola gruppa, sco, una famiglia, o con amis ed amies. Ed es era d'una flot, scha las participants pon brattar lures cartas e ir in avant con una carta, un'altra carta, ed as inspirar da cels.
0: E se vous avez un clap ovelia, de participer dans un laboratoire de faire cartolines, il prossime a lieu où se in jeuvge di mene pushmem commence già la bonura les 9 et per questa se l'ora erpiller con vous Marenda.
1: Nous faisons à d'une un picnic pel chantar et diese idéser melde tanir con charpes serades et con bismainte de lavour. E a bonura è a duna un pa frest in la stamparia, per cui è a erbun da tor con sai un pullover o alc.
0: Per questo, questi em di men actuel mangi un po' in me, ma ciò forse una buona opzione per un di creativ in la stampa a strada. Per se non c'eri da più informazioni, c'è taisus a tuot su calendar.ch.

Roma fin Bangkok. Na, fin a Bangkok, ma bain fin a Napoli. Son rivus mis treis collegas ci passainten giusta. Bels e buns temps, ma giura ertems fitch tschots in Italia. La festa nazionale è mi festa giù a Roma ed er, auch Emi l'ora fat il viedi in event fin a Napoli. A Napoli son in cerce de pizza, musicistas e Maradona. Schau leise war de pü de un clic sin rtr.ch loce tais vos massa i storges sur dall'Italia. Ce weiss mi c'è ten forse da fatti un po' in il sentiment c'è esse svesselo. rtr.ch E nos gens in event con Brian Adams. It's in chill heaven.

0: RTR Impuls.
1: Squerge Alefna Peseda continua eins er qui Stefna con nos Impuls sur l'Italia. Oggi tocca per vos lore Impuls con Italianità da la Silvana Candreia. E qui a Roma, l'occi savura magari da eternitet ed appunto al schon er dal traffic etern.
2: Roma. Il marcau perpetten, historic sconigin auter, da daul e ciuff, caos da traffic, pizza, pasta e caffè, tontes persunas e perciuniamnes sun jeu ina da delles. Boca turista, mo bain, habitonta. Io fecel num nademein miu practicum final alla scuola svizzera di Roma. Igliei ina dumeun da chanè pluviusa. Ed jeu sun il grad a piedi sin via en scola. L'emprema sfida? Il traffic. Traversar las vias para boca da suandà in a certa regla, auter che quella ch'ins ignoresce las reglas ufficiales sco vera italiana. Con quella sa vida se sprovel jeu en quella nova disciplina e fecel il medem squils talians. Jeu traversesch la via nua che para da d'esser ok e vegna il prompt faccia alerta con il tibà in auto. Also, se decidel da di tir la proxima ampla sur via ora per da vert, scuola buna svizzera che jeu sundel. Mo cheu specie già la proxima sfida, se l'ampla mida finalmente in vert ed in se metta in moviment su entri l'emprem shock che jei ossa tutti in a propi veniu vert, ha il semaforo già orange. Jeu curel sur la stremma da zebra, e venne il pushpay confrontato col tibà d'in auto.
0: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles Indisch, io son Alexi Beseglia e quei dati da nov. Ils emprims lufins grischuns de quest'on all'uffizio de chiaccia e pescia constatà durant il fenadur. Ed il grischun nod il cercle durchgoine delle sulettes regiuns turisticas in plus delle spernotazions. La popolazione de Luvs en il grischun cresce puspe. Der Dustriebs all'uffizio de chiaccia e pescia del grischun constatà animals giuvens, scola nova survista mussa. Il trieb, che puspe s'installasse in il Calanda da tirs da quira, d'ombra almain set lufins. E ter il trieb da settas in il territori da Rosa, an ins constatà almain sis lufins. Quai el stand alla fin de fanadur. En pli menzionesch il centun pliras observazions da lufs en territoris abitats. Capita sei a quai in les vischnankas de Panadoz, Stusavia, Valmisteir, Tavau e Vaz. Il Parlament de Samurezen ha vol betje examinada construir abitazions per indigenz sin il magazin dels Pompiers, trant a Samurezen e Chiamfer. Alla domanda della gruppazione politica Next Generation d'evaluare il progetto sei insomma realizzabile, ha il Parlament dic con 7,6 vus na durante sia de vose sesida. Il Parlament de Samurezen vuol se concentrarsi in ils projekts pli avanzats, in ils quartiers de Signal, Dulac e der Autors Leus in Vischnanca. Ils hotels grischuns hanno da circa 404 mili per notazions il cercladur. Quai un bunamain 4% de pli cumpria cun avanti non. Dalles grandes destinazions a consont en giadina Samurezen facim ferm plus, cum bunamain 5%. Dall'altra varta da ein minus de 3% en la destinazion Schuel Samignun Valmisteir. En l'entira Svizra l'hotelleria nu da ein minus de pli che 2%. Tot les regions turisticas am pers per notazions, auta che il Grischun, Basilea a Fribourg. L'Uffizio federal per informatica è diventà l'unfrenda di una cyberattacca. Il servers de SharePoint per tuchiats sein veniz bloccats per persone sordai fa l'administrazione federale che entra nuscio via l'internet. Quai comunicesce l'Uffizio federal? Radont duoci un conto sein veniz compromess tras l'incident. Per proteggere le imprese con infrastruttura critica in Svizzera, all'Uffizi un format proattivo deve tutti gli indicatori tecnici rilevanti riguardo la cyberattacca.
2: La meteo.
1: Il sentiment di comparen singoli nivelli di cumulo su il Colms. Quelli portano specialmente in l'engiadina bassa in un lauto uradio bei Nurizzi. Con il leffa voin vegni ozza quira fino a 37 gradi, en la zozelva fino a 34 gradi ed en l'engiadina dati 30-25 e 31 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Che is il segn della vita? Una domanda enorm profonda e ci smüde ad una der ciò col temp. Precis quale esperienza o la profi biatleta Aita Gasparin fat?
4: Es un crescir in Engiadina ed ad una penso in Engiadina so che pitch ne vules ir ore, vules stair il muend, o es es un i pisco 30 anos et hai, e creice l'Engiadina es il flag più bello del mondo ed è voluto essere forse un di tournée ed è creato questi 10 anni da mangiare 30 mille queste cose e hai 30 non è la fine della vita creato questa sono più veglia di gente da più cose.
3: In la prossima mezz'ora ho detto in ginocchio di Aita Gasparin che ho 32 anni che ci do ad ella il segno della vita. Mio nome è Natalia Weber, belce vos stais con nus.

0: Ella ist la più giovane de drei sors sportives. La profi biatleta Aita Gasperinci sta a Lanz. E dusche, sei el sport quei ci occupa l'atleta il più ferme, ci pretende bgera disciplina per contanger ils büts. Ma, es tu loro contanger qualcosa per ce la vita o insegni?
1: Es sono una persona fitta, ambizionera e vules avere büts ed arriver là. E per me personalmente è un contento se posso raggiungere a quel spazio ed è grazie che tutte le persone sono così, ma la differenza è che le spazio sono differenti e questo forse è l'arte di essere contenti che le capacità che noi avviamo e che possiamo creare sono in relazione con quel spazio.
0: Per ella non vuole raggiungere qualcosa loro aver nome di avere una grande chiesa per gers raps o ir in vacanze. Ma bene?
1: Crei che minche persona può trovare qualcosa più piccolo e minche di arrivare a qualcosa. E qui alla fine della vita la cosa ci fa contente. E hai naturalmente dei erdis in cui non sono contente e volesse avere di più e di più. Ma alla fine è la fortuna di sapere che da me esiste, che noi sappiamo un da me.
0: Ed una tale realizzazione che non c'è un da me o era appunto mi do la vista di questa esperienza sulla vita. Sono i momenti che mi do questa vista, discorrendo noi in c'è un da me.

0: Che es il segn della vita? Zor quei venza discurrir cu la profi biatleta Aita Gasparin. Per ella, e già quei dou moments, c'è müdò la perspectiva sün precis quei sul segn della vita. Un de quels moments è sto specialmente profond.
1: Ein til vain schwanche dues, nu der fat la qualificazione per les Jeux Olympics. E per me era quei hain pitchen mond chies ruet. E dues evnas più tard era la guerra in Ucraina e mi ha messo l'Ucraina e er là da ha realizzato che il problema per mudere la svelta e questa è una domanda da priorità.
0: La Ija è la bella prima volta che ci vuol dire di avere grandi, grandi problemi da questo che non può appunto sciogliere in un'efna. E scuva allora oz ad ella e si om in connesso con la guerra.
1: La situazione è anche la stessa, già in Suessa. Il primo mezzo andare fitch c'era aufmerksamkeit tutto il mondo per questo problema e a non mi do in guetta, ma il problema è anche di una cosa. E hai questo è qualcosa che è Suessa per 4 anni in mia vita, in nostra vita e hai, è naturalmente qualcosa fitch difficile, da partagere con l'altro e hai, crei quel sentimento che hai adesso un fitch speciale.
0: In l'inter discorso, con la biatleta Aita Gasparin, c'è da esternus online o su Play RTR, sulla rubrica de Vita e Creta, proprio in discorso fitch interessante ci si rende da tedlir. In caso ci vuole essere anche altri discorsi. E non ci vengono discutere sur del segno della vita, e non ci vengono discutere sur le domande filosofiche, tutte ci tirate nus online rtr.ch o sulla nostra applicazione Play RTR.

0: Colla Pink Corinza Direction Genteri des Sündische Metz, Alexi Baselja, alles Novitäts.
1: Tardus triebs de Lufs a l'Uffizi de Chiace e Pestia del Grischun constata animals juvens, Scola Nova Survista Mussa. Il trieb che può spesso installarsi nel calanda da tiers da quira, d'ombra almeno 7 lufins. E tra il trieb da 7 in il territorio da Rosa, hanno uns constata almeno 6 lufins. Il Parlamento di Samurezza ha voluto esaminare e costruire abitazioni per indigenze nel magazzino dei pompiers, tra Samurezza e Chianfer. Alla domanda della gruppazione politica Next Generation, di valutare il progetto sia insomma realizzabile, ha il Parlamento detto con 7 contro 6 voti no. Il spreche per gli abbonamenti generali del traffico pubblico cresce in Zig da Main, che non si ha Orion da Main. Questo è il discorso con il sorveglio del spreche. Uscire costa l'abbonamento generale della seconda classe diventa il prossimo dicembre con 4.095 francs, 100 francs più poco che planisà.
0: La meteo. Il resto in evento fitch e ciò del 7 mezzodì comperen un pernuvelas de cumulus sulle montagne e usci dopo er forse l'unolotter gut de plövge che impostut in engedina bassa, ma appunto il resto ciò con un po' in favore venche oz erder ciò a cuire fine 37 gros in zuotselva fine 34 gros ed er n'engedina notte spolore ire suier in l'intera engedina va a fer quint con 35 e 30 gros. Erdemem is in event sulla lif di mena al zulies de solail e la creme de solail la chance i la tascia con fine 32 grosse cuire e se l'ora però già c'è un po' più frasch. Durante il dì dopo l'ora erano c'è un per plevgides e dorizis. Esce Petrus fa da stet, fein ser nus da stet. Musica da stet da Giovanotti Estate.

0: Just un po' pelgilina, se te di swims c'enta break-up in reverse. In 2 minuti, quartensas dudas, nos tot l'anza c'è nota, cecels taliems pensen de 6 ves, qui in nostra rubrica 5 domandas, 5 rispostas, c'è Fabia Caduff ho fatto 8 ad 1 de Roma.
1: Cristina, sono pensionata da gennaio. Comunque faccio volontariato per la biblioteca della mia organizzazione.
2: Secondo lei come sta l'Italia?
1: Male. Con questo governo male. Molte promesse e nessuna mantenuta. Comunque io non sono del partito che è al governo, di cui ahimè penso tutto il male possibile, e dal punto di vista ideologico e dal punto di vista del governo poco ha fatto per le persone e poco sta facendo, perché anche loro che dicevano di essere per il popolo invece si sono belli inchiodati alle poltrone, e gli piace proprio tanto.
2: Cosa vi piace di più dell'Italia?
1: Dell'Italia? Mi piace l'Italia. Non mi piace in questo momento il caldo terrificante che c'è, ma penso che questo sia in tutte le città italiane, e questo dipende dalle cattive politiche ambientali che abbiamo tenuto fino adesso, nonostante ci siano dei gruppi importanti che tengono all'ecologia, solo che siamo sulla sussistenza, sulla sopravvivenza, stiamo sopravvivendo in questo momento. Per cui l'Italia sarebbe molto molto più bella se tornasse l'acqua nei fiumi, se tornasse l'acqua nei laghi e se ci fosse meno caldo anche per i turisti e gli ospiti.
2: E cosa vi piace di meno dell'Italia?
1: Ah, le ho già detto e ripeto, mi piace chiaramente la conduzione politica che si sta svolgendo adesso, e il fatto che non ci sia una capacità o la possibilità per le opposizioni di dichiarare i propri intenti, per cui vedo che è una lotta continua ai propri interessi.
2: E questo è anche quello che lei vede come sfida la più grande per l'Italia.
1: La sfida più grande per l'Italia?
2: La sfida più grande per l'Italia, sì.
1: La sfida più grande per l'Italia dovrebbe essere quella che si chiuda presto questa legislatura e si possa poi andare a votare con una legge equa che dia la possibilità a tutti i cittadini che hanno rinunciato adesso a votare per sfiducia, ma che dia la possibilità veramente a tutti i cittadini di esprimere quello che è il loro parere e si tenga conto dei bisogni di tutte le classi sociali, quindi meno tasse a chi lavora e a chi è in pensione, a cifre irrisorie. Quest'anno il governo ha fatto un aumento per le pensioni minime di 3 euro all'anno, e questo è terribile, cioè non è buono, questo non mi piace.
2: E cosa augura all'Italia?
1: Auguro all'Italia, allargandoci un pochino a quella che è l'Europa e a tutti i paesi che ci sono vicini, di riuscire a mantenere la pace per quanto sia difficile, e perché siamo un po' strattonati con quelli che sono la richiesta di armamenti fatti da altri paesi, da quelli che ci comandano. Quindi augurerei per l'Italia pronte elezioni e un cambiamento di passo, quindi un rinnovamento veramente, e soprattutto che l'estate prossima non sia così bollente, magari che il nostro sindaco di Roma ci mandi gli spruzzi di acqua in modo che si possa anche giocare un po' noi.
3: Mesti mia lingua.

0: Sito!
1: Al Gordanzas vide la stete 2017. Ed in 8 minuti esa las 2 Tobia Faler surpiglia l'ora col magazzin de mezzodì. Nus in sudins l'ora las 2 messa per las gratulazioni. Ci vis buon appetit. Mio nom Natalia Weber. Fin sieva!

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Ner Samurezza nu penguat vide la nova chamana da Boval del Club Alpin Schweizer, la fabbrica vegnuose spusteda, nus vens als Details. Il Slufs in Grigiume è merquistan fad giuvens, quenze di nua udins dell'uffizi de Ciaccia e Pescia. E zieva l'uff nister un'altra forza dalla natura. Als orizis da vender di passò em fad dans in püses regiums in Grigiume.
2: Wir haben allein in der Selva rund 65 Fälle gemolden bekommen. Das ist also bis am Montag Mittag.
1: Als Chef der Jurenza des Edifizis dies, c'è danz c'è qui auch in Nua. Ed in nostra Serie der Städte oder l'Italia, wo qui auch per Emigranz e Secondos in Surselva.
3: Mio ba era Italianer, el veniva de Modena. Qui era sem prims Italianers, che veni cau, si runca hetz. A faig, al mir de formada, si runca hetz.
1: Scuccia quedera de crescere su in Surselva con genitori italiens udins vers la fin de l'emission. Vusta gleis al magazin Les Dudes, mia nom Tobia Faler, floce es tiers ed in avent un buon appetit. La populazione de Lufs in Grigiume è perciò crescita. La survista attuale dell'Uffizio de Ciaccia e Pescia muossa due tröps con cagnols. Al Calanda si è già formato un nuovo tröp con almeno 7 cagnols. Sul territorio de Darosa si è già constatato almeno 6 cagnols. Qualosa al stedi della fin giugno, Arno Purger dell'Uffizio de Ciaccia e Pescia fa quint encia con encia più Lufs giuvens.
4: In Lüll, in Wurst, c'è eine noch, oder l'Experienz des ultimen Sons, dünn in der Wand, also mit Schäfen, più o mein, noch's Cignöls, in quai crescher alle Ziffern, das prossime Schäfenes.
1: Aktuell mensch detto quen Grigium de Ströps, ed un ci smuvaenta per part in Grigium, per part in Chattum Sangal. Al Tröp della Val Sinestra, quel sei già scholt. E nus restenz giusti la natura Grigiuma. La chamana de Boval sur el Vadret de Morterac e sunt chiars 2500 meters sul territori de Puntregina. La chamana toccia la sezione Bernigna del Club Alpin Schweizer e quella vuole sgugent fabricere una nuova chamana. Ella fa quint con curs de 6,1 milions francs, de quals menschen encia 1,1 milions. Per clapere insieme als Raps, o la sezione domandò les ginenches de la region Balugia per una contribuzione. Quattro vavan già di danà, o a soer Samurezen rifusò la domanda. Al Florin Juan, quels details.
5: Il Parlamento de Samurezen o la fin del quins di danà alla finanziazione della nuova chamana Boval sur la Val Roseccia Puntregina. Una grande parte dels parlamentari e parlamentarias non sono pronti da finanziare un progetto da una società privata con mezzi pubblici dels comuns. La sezione Bernina dell'SAC vava domandò a tutte le vginenze della regione Malugia da Brigaglia fin Schampf per Raps. Sper Samurezen, em già Bever, la Pont Silva Plema e Sameden di danà alla domanda. Col na de 5 de 12 vginenze della regione Malugia, als concentrescia la sezione Bernina dell'SAC da più su fondazioni ed enterprises per abbagliare insieme il Raps. Quei tenor il presidente della sezione Sebastian Banner. Usche però as sposta il cominciamento della lavors per un anno e quelles dessen cominciare il più bot del 2028.
1: E con quell'ogni instar un'altra decisione dell'ultima sessione del Parlamento de Samurezen, la Corina Schmidt o la survista.
6: Il Parlament ha deciso di esaminare l'idea di costruire abitazioni per indigenze nel magazzino dei pompiers, tranter Samurezen e Chamfer. E la rifusale domanda della gruppazione politica Next Generation di evaluare il progetto è insomma realizzabile, quai con set incontri sis vus. Il Parlament de Samurezen vuol se concentrarsi nils projekts ken già avanzats, sco quels en ils quartiers de Signal, du Lac, den Autersleus en Vishnanka. La Hotellerie Grigiuna ha buspenudade pli per notazions el circladur, con 404 mili, sa in quelles crescides per 4% cumpraia con il madem temp de l'an passà. Quai comunicesce l'Uffizi per Economia e Turism. Les differenzas tranter les regiuns en profit grandes, vertant ca engedina Samurezen anu da in plus de prest 5%, amu stese drum per exempel, gi in minus de passa 12%. Guarda sur l'antira Svizzera toce el Grigium per otter il zuletz 30 tuns, de sper Basilea a Fribourg kan registra in plus. In media, anders sind uns nun nada mein registra im minus der 2%.
1: L'augment dels prezs pel traffic public sei un po' più piccen quan ans ciò in marz. Colozia va discurs cul surveglieder de prezs.
6: Uscia costa l'abbonament general de seconda classe cun 4,95 francs, 100 francs de manca planisà. Quai comunicesse alios Swiss Pass. L'abbonament de mesa taxa per crescits vien augmentà per 5 francs. Per ufans, juvenils e famiglias ne vengen els prezs bec augmentats u be minimal mein. In media, monti l'augment uscia a 3,6 en steil de 3,9%. Ils novs prezs van en vigur cun la midada del urari al Dezember. Der Uffizi Federal Informatica ei da in attacche de cybersinil server de SharePoint. In consequenza, evnissera l'access per persones externes via Internet. Redund 200 contos ein vignitz compromess, comunicesse l'Uffizi Federal Informatica. Finossa ne dete perone gins indizis che dates sein vignides cicciadas giù. Lavors d'analisa marschen. Per proteggere gestionaris infrastruttura critica in Svizzera, all'Uffizit noch agenes indicazions comporti proaktive mein totals indicatorstechnics relevanz de wart la tace de cyber. Employats ed employadas in Svizzera pretenden per lauteron en media 1,5% de pli paia. Vitiers pretende la Federation dels Employats investitions en la formazione supplementare a condizions de lavur sanadaivles. Collaboraturas e collaboraturs hajan contribui in a gronda part alla resistenza de l'economia svizzera, scriva la Federation. En bleras branches seien las paias però crescides main fitch ca la productivitat. La Federation fa plinavant allusion alla mancanza de personas del fatch. Paias concurrenziales seien per quai in a investizion. Plinavant stoppen wir scola en il sektur de la intelligenza artificiale.
1: E con qualogo den suo salester, in Grecia segge la situazione dels incendis de Got, Calmeda.
6: La notte passata haien cienz de pompiers per grande parte domagnasot controlle las flommes en il vest d'Aten. Quai grazie alla situazione de Laura cun paux vent, scocca che els pompiers communicessen. Vers mezzdi posse la situazione proprio spesse midar, ir ein ins numnade mein observa che els incendis seien puspe davantats pli grons, poco che la temperatura è crescida. Per combattere questo fenomen, vingen oz en azione fin 30 helicopters ad avions de Stizar. Ils incendis, de tirs de la capitala greca, an entant destruit 133 km quadrat guaut a terren agricola.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Les Strasores in Venderdi en fa dans wie de Cesas in Grischum, ma les Durenze de edificis nu peia tuat cicides ia ruat.
2: Wenn sie zum Beispiel einen Hausgarten haben und dort auch einen Schaden genommen, dort würden wir sie dann an ihre Privatversicherung weiterweisen.
1: Noi siamo in discorso con il direttore della Giurenza degli Edifici Grigiuma. Dels fenomeni della natura mi dense zieva tali storie da famiglia. Secondo os dei genitori italiani a Trun, e scuccia qued era per els da crescere su in Surselva.
7: In stanza della scuola, che si veniva forse a promuovisci bain scolz. Schweizers, scolz indigens, quai era schon sicher, che figeva, quai figeva mal.
1: Due secondos de Trun, quinten de lur infanzia e de lur genitors, ci sum emigros dall'Italia in Svizzera. E do se guarenza al prim de tua zulora, quedo in event ora de stet.
0: La meteo.
6: Als weitermes diese Form am Gar in Chins Nivel sulas Montagnes, so tot en Lengedina Basse dati Orizis Lokals. I Reste vic ciaut kun 30-25 Grad en Lengedinota, a 37 en la Region de Coira.

0: Grazie Tom Petty per fer via la punt sulle gratulazions.
1: RTL. Las gratulazions. Presentato il bogn engiadina a scuola. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Il es sto lunemez o zils a quater de vuost. Nus podeins gratulir e coi feins a us mia nom Natalia Weber. La prima gratulazione va al punto per Florian Gruber, el festaggio il 52° anniversario. Per el, dopo questa gratulazione. Charpin Florian, no et gratulain de tot cor per tes 52° anniversario. De vijain blera sanda, fortuna e bel melder per la vignir. Fa un bel di de feste in compagnia e gioda tes di. Char saluts, Aita, Nico, Armon, Claudia, Roman ed Antonia. Per giubilar della punt, te lanzas a Ben Zucker con Was für eine geile Zeit.

Con Ben Zucker, was für eine geile Zeit. Wen zelebro il 52esivel del Florian Gruber della Punt. A Denise festaggia la Rita Caduff, sia 60esivel anniversari, per ella ho qui do questa gratulazione. Cara Rita, nus gratulain a ti de cor sintiu si sontavel anniversari. Gauda oz quai di spezial. In viva sintai lain sonda fa et iuna talezzi cuntai lo festiva. Era ina ploga veglia ascia quai di buc munca. Nus divijain a ti oravon tut buna sanadat biac lec e nun embledaivels moments. De cor lesen nus era a ti ingrazia per to quai che ti fas adina per nus, scoduna, mumma, sora et onda. Sperain che ti sas gudé aung bia bialas ures in tiu grond iert. Far bialas viaggiadas e las montognas e gudé bialas ures cun tes cars e cun las plogas viglias. Quai giavige de cor las plogas viglias Michi, Robin, India, Noel, Rino, Retus, Michael, Claudia, Giuseppe et Anita. Per Rita Caduff de Denis, der Leinsus Musiker Rumänche, per festeggiar sie se sentivel. Dario Hess kun Vette Biala.

Tut il buon alla Rita Caduff de Denise per si essa sentiva il parella vainz tutlo a Dario Hess con Vetta Biala. Nus continuans con una gratulazione ci vo a Zernetz der Fritz Pacheider el festaggia si a centivel anniversari ed is ne scrit il seguent. Tur la squadra del Hotel Bär e Post gevuja al vel patron Fritz tot il buon per ses 80avel anniversari. Nus sperain c'el poggio d'air quis di special in buona compagnia. In plüt il gevujaina bleras belles uras gio cesuot e celes visitas nu mancan nerna. Il Francis de Chlin pudainza terler per Fritz Pacheider con un schottisch di Oberkrainer kommen.

Ils Frenzes de Tschlindi Oberkrainer kommen per Fritz Bescheider, der Zernetz ci festaggia l'occentivel anniversari. E du hast dir in Jubilarchen und zwar ins Ozean Bunura già udia. Sepp Fidel Kaviezel, der Verin festaggia sie non in Tünevel anniversari, der Ozean Bunura già nos Kandidat del Kikeri Sis. E allo dit c'è il Teidle a Düne Radio. Prido quei suoni per Schwaza, c'è lo du a ser quista gratulazion, ci des nide scritte a posta per el. Car Tat, nos gratulain de cor sin tu anniversari. Nos ha un gran piacere di questo festival con te oggi e magliar insieme in Nidus Toxpeta. Nos sperain che stas anche dich fit perché ti pos venir vinavon con nus si culm. Si crap de suost, aisi il plebi che ti e tata e ses era con nus. Car salits de ties beadies, Olivia e Noelia. E nos in Belins l'anniversari da Sepp Fidel Kaviezel con la Societete Musica Grainavrin, il Marsch de Vrin.

0: Saluts da Verin a Verin, la Società de Musica de Verin, col Marsch de Verin per Seppi del Caviezza, il Cifestaggia, non è in tün ans. L'ora o Hedi Rulin de Lax enche telefono a Zimbunura per la città meter nostra tazza, quell'ora alla Luana dalle mule a Favuogne e la complice ozia 14 anniversari.
1: Io diviso la della tot pien, che la stetti in una cara scolei, a che la vina von plege da su una gegia, cioè su una la son triatons, non se ne greine, la ambita, o ende vini domenica, speresvi, a quasi genza pugenza.
0: O se ci da domenica Lorenzo una bella festina per la Luana. In 30 minuti, l'una, vos conosciais il giù, le linee del telefono sono aperte, se avessi scogliente di gratulare spontane a qualcun, es potais usare un scir di un telefono, 0800-2025-30, o scrive un WhatsApp 079-200-70-07.

0: Ed è notato l'unge, il telefono ha cominciato a sclingere. Andreas Cavezzel de Pitash, ves gugente gratulare. Buonasera.
1: Buonasera, Natalia. Io gratulato a Bugenna Zepp Fidel Cavezzel de Verin, senza essere una montina. Mia donna ad io, già vi sei nadal tut bien, principalmente buona sanadat, a cal posse gude, quasi gis, un po' un pernaiva la bi. Con quel che è stato, via ons, dopo ons, che l'ha lavorato, è stato il chauffeur de posta, della posta de Lyon Avrin, le si divisa per el, il toc, alte e noie post. A quel volo si alzontà qualcun si donna ossa. In bigiese venenza, a tut bien, a vus del radio, grazie fic, di bigiese.
0: Gli stessi mangi, grazie fic, adieser Andreas.
1: Grazie.

0: per della posta festaggia sia non intunevel anniversari. Ed uscì is Marlin Solinger da Santa Maria sul telefono. Allegra?
1: Allegra, sono Natalia. Hey. Io avessi gratulare ad Anita Prater, Anita Chatutagra Rosal Radio Romance, da lessi gratulare per questo 27 anniversario e ti devi usare tutto il buon, buona sandai, fortuna, hai il mio bless, bless dice e uns con tus fils e hai, forse tu hai in der schöne Jada. E te les gewischer una canzun della Hetio, jent canzun della Helene Fischer, e luren ne mi pensato dar da tramettere una canzun della Helene Fischer.
0: E non stai lì in ci fa buona luna 0 auf 100. Grazie, Donna Marlin, per il telefono. Bel sabato mezzodì.
1: Le stesse meinte, grazie, Donna Natale, grazie.
0: Adia.
1: Adia.

Helene Fischer, 0 auf 100. Una gratulazione musicale per la Anita Prader de Santa Maria per sia 77 anniversari. Ed in se vessi o assaggia qualcun il linge, ci vess ergugent gir de gratulare? O sel però crudo ora? O crudo ora o pendi sul telefon? Gian Giuseppe Albin de Braille o telefono? RL vess gugente gratulare a Zep Fidel Caviezel de Vrin. Pel non entunevel, gia vigir tutto il buon ed una bella festa. E qui con Alexia Marcus ed il clom della Graina.

Alex e Marcus, il clom della graina, di una dercio gugenge vijou per le gratulazioni. Oz es quista cenzun stede per se Fidel Caviezel d'Avrin, pel non entunevel. Una gratulazione via WhatsApp, a cui era in cedo, ed es ne scrit. Cara figliola Rita, d'accord gratulescio liau a ti per tio 60° anniversari. Gevisel pil futur tot mobi e bien. Ora von tot buona sanadat vinavon, bia plager con tot tiu da fa el mince di. Fai in bidi e lai ir bain con tai. Car salits tia madreccia Renata.

RTR, las gratulazioni dels quattro vostri, se vessis erin c'è gugente gratulire cocin zanons c'è gugente, scrive in WhatsApp 079-200-7007 o in telefon 0800-2025-30.

0: Annie Lennox, No More, I Love You. I da sto lune den quarti nus ha pü se nus scho un giunci vesso io co gente gratulier, se ce nus a finin zer quist emission oz. Ils bons del Bogna Engiadina tramitensus a Denise ter la rite che dufci festaggia oz si essa sentivel anniversari ce visce buon divertiment con ir ed ir un sal a Tilova. Tente mi avart per oz ce visce tutt'en cun belle pacific zieva mezzdì.
1: RTR, las gratulaziuns.
0: Ed il 7 mezzi continuations con bgera musica e più tardi con Lorenzo il magazzino della Saira per voi. Mio nome è Natalia Weber, ste bene ed alla prossima.
1: Il suente mesdì tal RTR. Con scoprides hits e sempre verts. Musica non-stop. Messen zusammen, la nostra redattura de musica, Breida Janet.

il suenter mezzdì der RTL. Con scuferides, hits e sempre verzi. Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: Nadin sustegn de las Vischnankas, la renovazion de la Chemona Boval en Lengedinote vegn spustada, ed en val sum Vitschston, dus wie en dand vegn ihr Schgulatz en l'ospital, so entr en incident cun Chauns de protektion. De plide quals temas ad a Laura, dati us en las novitats de las duas, al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Buonasera. La renovazione della Chemona Boval su regla ceda morteraggio vegn spustada. La ragione è che le Vischnankas dell'Engedinotte non sono pronte a sostenere la renovazione, su enter Bever, la Pont, Silva Plema e Sameden, anentante er al Parlamento de Samuretzen refusa al sostegno. Quai con l'argument che non voglio più sostenere in proiect di una società privata con denes publics. Alla sezione Bernina del Club Alpin Schweizer mancano anche rund 1 milione francs per poter fare la renovazione che costa bun 6 milioni. In conseguenza viene quella os spostata sin il Pibaut al 2028. En Valsumvic en dus viandanza blassats ihr Suenter in Schunter Kunchaunse Protektion. Schola Polizia Centunale kommunicescha erin dus viandanz de Ventin, Ventiduzons de Viadi en Direktion Run Sud, Kurkels ein entupadus Chaunse Protektion. En Konsequenza e indels viandanz kodarat und dir schmetters ad ina Sponde Giordora, se blassale va mein. Lauter ema dema mein se blassale vetter l'incident. La rega allura giugula als dus viandanz en ospital per ina controlla. La polizia sclaresce ossa c'è precis che capita, quai ansemen cun l'uffici per la segertat d'animals. L'augment del spreads per il traffic public croden ora in sic pli pitchen ca anc annunzia al mars. Quai so entra discurs cun il sorvegliader de prez. Uscia costa l'abbonamento generale de seconda classe con 4.095 francs, 100 francs de manca planisà. Quai comunicesce alios Swisspass. L'abbonamento de mesa taxa per crescits vien augmentà per 5 francs, per ufans, juvenils e famiglias ne vengen els prezs bec augmentats ube minima main. En media monta l'augment uscia a 3,6 an steil de 3,9%. Ils novs prezs van en vigur cun la midada del urari al Dezember. Der Uffizi Federal d'Informatica ha da in attacche de cyber sinil server de SharePoint. In conseguenza evnisserà l'access per persones externes via l'internet. Redund 200 contos ein venits compromess, comunicescia l'Uffizi Federal d'Informatica. Finussa ne detia pro ne gins indizis che datas sein venides cicciades giù. Le vurs analisa marschen. Per proteger gestionaris infrastrutture critica en Svizra, all'uffizit noch agnes indicaziuns, cumperti proactiva mein totals indicaturs techniks relevanz de wart la tace de cyber.
0: La meteo.
1: Il sesto mese di se forma magari in cinz nivel sulle montagne, soprattutto all'endedine basse dati orizis locals. I resti fitch ciaut con 30-25 gradi all'endedinota e 37 in la regione de Coira.
0: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.

0: Las novitats der RTR.
1: La gin sustin de las Vischnankas, la renovazion de la Chamona Boval e l'engedi notte vien spustada ad en Valsulvic ston dus viandans venir sgulats en l'ospital suenter in incident cun chauns de protezion. De plide quals temas ad Laura dati os en las novitats de las trais al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. La renovazione della Chamona Boval su regolce da Morteratsch vien spustada. La ragione è che le Vischnankas dell'Engi di Nota non sono pronte a sostenere la renovazione. Suenter Bever, la Pont, Silva Plema e Sameden, ha intanto il Parlamento di Samurezzen refusato al sostegno. Quai con l'argument che non voglia bici sostenere in project di una società privata con denes publics. Alla sezione Bernina del Club Alpin Schweizer mancano ancora rund 1 milione francs per poter fare la renovazione che costa bun 6 milioni. In conseguenza, vien quella os spostata sin il Pibaut al 2028. En Valsunvic en dus viandanza blassats ir suenter in inscunter cun chauns de protezion. Scola Polizia Centunale Comunicescia erien dus viandans de 25 a 22 ans de viadi en direcziun run sud, cura kels einen tupadus chauns de protezion. In conseguenza è indels viandans codarad und die schmetters dina sponde giuadora a se blassale eva main. Lauter e madema main se blassale vetter l'incident. La rega allora sgula als dus viandans en l'ospital per ina controlla. La polizia sclaresce osa c'è precis che capita quai ansemen cun l'uffici per la segertat d'animals. L'augment del sprech per il traffic public coda ora in sic pli pitchen kank annunzia al mars. Quai suenter discurs cun il sovegliader de prechs. Oschia costa l'abbonament general de seconda classe con 4.095 francs, 100 francs de manca planisà. Quai comunicesce la Allianz Swiss Pass. L'abbonament de mesa taxa per crescits vien augmentà per 5 francs, per ufans, juvenils e famiglias de vengen els prezs bec augmentats u be minimal main. In media munti l'augment uscia a 3,6 und steil de 3,9%. Ils novs prezs van en vigur cun la midada del urari al Dezember. Il Comité per la Initiativa da Neutralität gewinnt en Votation als 27. De September a lancia oz al combat de Votation. In gie alla Initiativa sei necessari, per quoi che la Neutralität tradizionale Svizzera vigne pli a pli sottminada alla finale abolida. L'Initiativa vuol fixar en la Constitution la Neutralität armada sco piccia comprovada della Svizzera. Ils Chaos de Vosquella e l'anterior consiglier federal della PPS Christoph Blocher e del presidente della Pro-Svizzera Stefan Rietiker. La PPS sostegna sco sulette partite gronda la iniziativa.
2: La meteo.
1: Als Wetter mis diese fuhren magari in cins Nivel sulas Montagnes, sortot elendidine basse dati orizis locals. I resta fitch ciaut con 30-25 grads elendidinota a 37 in la Radion de Cuira.
2: Quai entstaat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Con se perverts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Un nuovo virus de vaches occupa i veterinari cantonali in Svizzera. Noi vogliamo voler savare di non andare al vegno e c'è il fuoco con le vaches e c'è il potere essere prevlus per i umems. Le risposte sono in la seconda metà di questa emissione. E se il virus viene il vitello tonato, in nostra serie di state fanno una visita in Vuclinia, in occia dose in giardinais e c'è un secondo accesa.
2: Noi siamo scoda per 30 anni. Noi vediamo che la vita sociale è forse che non c'è più cioda in Engiadina. Noi vediamo più contatto con la gente, con la Svezia, ed è un caloroso saluto.
1: Da più dels camers da Madulegn e l'ur paradis personale in Vuclinia, udins verso la fine dell'emissione. E giusto scu prossim, due turisti studasti e gin sur selva un incontro con un cem o con cems de protezione, col risultato ciò sto venir la rega. E su Tobia Faler, già visto un interessante e divertibile saira in queste zone. In Val Sumvitsch sono due viandems in Asferia, Serzia, Venice Kunter, Concems de Protection. La Corina Schmeto, le novità.
3: Scuola Polizia Centunale Comunicesse erano due viandans de 25-22 anni, de viadi in direzione rund Sotkurkels an entupadus Chance Protection. In conseguenza è indels viandans croda radont 10 metri da dina sponde giuadora e se blessa leva main. Lauter e madema mein se blasale vet der l'incident. La rega allora scula als dus viandans en l'ospital per ine controlla. La polizia sclaresce ossa c'è precis che capita insieme con l'uffici per la segertat dels animals. La ruac naia bechviola al drec cun paiarda nesta liberazion suenter in attace de hackers. A questa conclusion ving il Departement Federal de Defensiun en ses rapport de wart la taccia sin in a societat affiliada americana del concern d'armazion. La decisiun saia stada en la responsabilitat de l'interpresa. L'approvazione della Confederazione sco proprietaria della RUAC ne saia bec stada necessaria. A madem temp criticesce il Departement co che la RUAC eide an turn cun l'incident. Il concern naia bec informa coordina avant la comunicazione pubblica. Pin avant aia la RUAC valita domandas de drecce economicas sco pli importantas che las conseguenzas politicas e da reputazione. La Stadt 2026 è fin ossa stada al main uscicciau da scuola Stadt de record al 2030. Der singula stazions d'amministrazione en Svizra sei al domber dels dies de Cialira già ossa pli out che de letzes uras comunicescia Meteo Svizra. La Stadt 2030 sei sta in cas extrem, scrive l'Uffizi Federal. Provi del stiaudament del clima deventi an tals evenimens ossa pi probables. Ech la Stadt 2026 sei però de valitar sco extraordinaria. Omes duas Stadts en Stadas Marcadas de Pires undes de Cialira. Tenoch Meteo Svizra, de Stias al 2026 davantar al Plitschaut on de pi al Commenzament de las Miserations.
1: La Tatsche de Cyber, il Principe de Liechtenstein, sei a nie fat sin un Otlivel Technik, qual o comunicio la Regenza.
3: Il primo risultato della Inquisizione è un musical register per tutti, sai vini attaccia a modo isolata. Per ragione della segretezza, vini al momento prendi della reit ulteriores datas sensibles. Cica stat de vos la taccia, nu che vini engula 30.000 copie de datas de societats, fundazions ed administrazions fiduciarias, ne vini vant bec clair. Tantach las datas portuciadas en noms datums de nascientia scoer al domicil de las persunas. Ils stadis de la Unione Europeica volen en futur se presentar a moda pli serada ter il tema migration. L'UE saia pronta de sustegnaich la Spagna de la protección dels confins de la migration irregulara. Quai comunicesce al Cusell suenter in a sesida extraordinaria dels ministros dell'interno de la UE. Plin avant veia la UE esser samciada meglias in situazions sumiliantes sco en l'enclava spagnola Ceuta, quai entras in sistem d'avertiment alla sorveglianza de medias sociales. Suenter l'arrivada de 10.000 de migrants a Ceuta, bevi da critica vehementa de la UE envers la Spagna.
1: Ed è una novità del sport, il campionato europeo da pentathlon modern ad Istanbul, o che do or svizzeri la staffetta da team.
3: Le due sorelle Anna e Katharina Jurt della Sozilvania hanno guadagnato avanti le due ungherais e russe. Katharina Jurt ha con quai ripetuto il suo triunfo dell'on avanti, cura che era aveva guadagnato il titolo europeo insieme con sia sora Jumelina Florina.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Dalle svacce in Svizzera è scomparita una nuova malattia, il virus dell'ortobugna. C'è quel foco le svacce e di nuovo c'è il compera sclarins giusto scoprossem. Contagius è il sentimento di vacanze in Italia. Da quel udins da più in per minuti, dals camers da lenge di gnota, c'è in Vuclinia una seconda patria.
2: Si sono più avvierti, scusate, non guardiamo in cilindro, non c'è l'uccello e cosa più, niente, giusto una maiserplaina e che cosa sono un po' nostro, con che lo c'è, sono un po' in, vengono un po' in senso italiano.
1: Al primo godenzo a scuccia l'ora a sviluppa.
0: La meteo.
3: Demain è il primo dec bel e nel corso del dì si forma l'ora in cinque nivelli che porta magari orizis. Con fin 32 gradi e la regione di Cuira ne vengono bici più o se ciao scuoles ultims dì.
1: L'Institut Svizzer per Virologia et Immunologia ha scoperto in prove da vacce a maledes un nuovo virus che ci aggiunge alle vacce febbre e diarrea. Ivan Simon conosce i dettagli. Ivan, c'è scolo preciso per un virus?
4: Es tracta di nif virus ed in sausa cenin numnada ben di nif a scinum nau ortobunia virus. De quels ortobunia virus in bo non un conoscenz di al 2012 vevin semillant de quels numnada ben il virus da Schmallenberg facentau la Svizzera. Comunque se verificaschen ils indezis pia che se tracta di nif den ton semillant virus.
1: C'è simptoms muas una vaccia ci ocla poco al virus?
4: Scotte as dietz survegnen in la fuera, azur 40 grads febbre, luani è bo gost de miglia a de producession marcantemen pipau glatsch, quel symptoms kurzen 2-3 jamnes. L'Institut Friedrich Löffler in Tiara Tudestia, ca a analisau geneticamen il nief virus, faden ton eatende la semeglia dentre il nief ad il virus de Schmallenberg. Perché letz cajunen deformazions der vadials, tschots, caurus, schil animal mumma e infectaus. Se quai è il cast il nief ortobunia virus è un buon conoscent denton possevel. Con quel che il virus se derasa sur muscins e con quel che quels muscins in un activ stocken il novembre, seggi da quinta che il virus se derasa vinevon. Il nief ortobunia virus dati in sessets con su nell'Africa, l'Asia e l'Australia adosse ebbe è in prims cas in Svizzera, in Francia ed in Tiara Tudestia.
1: Is quel virus comparia er in grigium?
4: Na, scol veterinari cantonal Jochen Beard a gizin da mondet derter en il moment nigins cas en conoscenz el grigium.
1: Is curia gestion las autoritets in quel virus ce misures vengono a sapigliedes?
4: La finamira dell'Institut Friedrich Löffel segge de sviluppa spert in vaccin. È un sapiens umnadamen bu con pregulus che il nief virus segge propi. Las proximas jamnas vengen a musaco il virus sederasa ad ecei species animals che seggen specialmen pertucades. A più concreta in grejun, a sco Jochen Beard a gege vinavon sensibilisesce il cantun veterinaris a veterinaria sulla tematica per il cas che veslude da in prims cas in grejun.
1: Poco la malattia da vaccias davanti un problema per umems.
4: E che è un buttot clar, ternor il Institut Friedrich Löffler, dati pil kerstion negin resc relevant des infecta, questo pien sentone un examina pli derudien, cekin sa il virus de Schmallenberg, letze bo pregulus pil kerstion.
1: Livon Simon sur del nov virus det ortobunia ci descomparia ter vaccias in Svizzera, ma na ter vaccias in grigium. Dal virus da vaccias mudenzo se in Val Vuclinia, in nostra serie de stet, sur dell'Italia.
0: Dolce vita con RTL.
1: Scesabiti in Giadigna, non es l'Italia da lunch e colossi es avantaggi, specialmente se svola vair 30 un clima un po' picciot. Anina Kammer e Siom sum in sé da Madulegni in Engia d'Ignota, ma in Vuclinia e Micciato in seconda Cesa. Lana Caprez è stata fer una visita.
5: Se vi inviedi d'abbondante un'ora sur al pass del Bernina, rivi a Teglio in Vuclinia. Il primo incontro con Anina Camaris, tipico per una sanda, in un'osteria, plena stecida. Durante un aperitivo, spiglia la duana da 60 chance tempo per me. Tu sei in questa osteria, Anina Camaris, dede vis e udia. Mi ci conosce adesso c'è un'atmosfera fic cordiale, c'è importanza occhio e parella.
6: Per me vuol che dirci il rispetto, ci mangia tra noi un po' in Engiadina e scoglie fic fic fern visibile. Il saluto, il august, una brincleda e il gusto si svezza e si svegna, che è tutto in un altro vivere in Engiadina, che copre i fic per ci c'è mai mangia che in Engiadina.
5: In Clegia c'è venza il mangio giantier, zieva l'aperitivo con tratti tipici della regione, chat con bresaula e pizzoccheri della Valtellina. Per savare di scuorere in un luogo più quiet, venza loro abbandonò l'osteria. In viedi verso la cesina del Scammers, occhedò numerose fermative spontane. Ad una d'erciò un abbraccio, un ciao, tra i sbucins, ils indigenza sconosciun e pregianer. E da Anina Kammer è intenti vantida una da dels. C'è questo giusto in Vuclinia e c'è più motivi.
6: La Vuclinia è einfach un bel luogo e non è da lungo da vendere l'Engiadina. Si desca il cioso posi in un'ora ed in carcere mi accesa e li stessi di tutti ci voglia di sull'aglia di ciotte di un'ora ci voglia di più.
5: Intende essens chantede su terrassa della cesina da Crap, fabricede su due plems, da dance decorede con premura il stil romantic ciacciadrill, con corinze ed una pruma decorazione in forma de cervs, la cesa circondede da got, bösts da nusch, poms, uertins da verdura ci crescia, frusciaglia ed una pruma flors da bellezza. Nusses duas assombriva sin schabels da rattan. In se scu in pitchen paradis, poch de vent da teglio in Vuclinia. Ils Kammers sum da cesi in Engiadina Madulegn, di mena esquist refugi il seguant da cesa da spö 30 ans, mia domanda.
6: E già es botter prüm da cesa. Con to che mias ris sum e resten in Engiadina e sum Engiadinaisa, ma co es no spiccen paradis, che es wenns propi che es nos e che es orientil verde con bestias con to che una tranquillitet e che es schon nos da cesa. Oz.
5: Anina Kammer, ella dit is ob gers kontakt, si sveg in discors con la popolazione indigena, cuvezzen als Valtellinais, als abitants della Vuclinia, la Svizzera, a quella che appartenevan più poter una volta.
6: I svizzeri, hai, als diciamo gers votas, ci stoppi scort a tenere la Vuclinia in Svizzera, con nostre leggi, con nostre più orden, ci va in scoisa, con la politica e tutto ciò non è usce bel. Als, per esempio, als lavuren, ger, e em der jo usce ger raps, als stedi, ci em la spiccina, usterie, o butties, em da serer, perché ci els un pen più existere, ci lavuren e lavuren ed em jo al stedi. E che lois forza ternus, lur in Svizzera schon più reglo, ci sriva da stegner, ma cois che vemi proprio als pitchens vem em da serer.
5: Al conguel Svizzera Italia schas guarda al standard da vita. Quent granda es enche quella differenza? O sola müdeda?
6: Es au schon müdo in po ma cois enche fitch bjers ci viven fitch simpel. In per so nu in Svizzera wenns dort et total pü nof e maschines da coi da lo e cos um schon enche es fitch bjers halt pü wels ci viven fitch primitiv enche also proprio prozenza schodamenti e einfach lur platte di cucinien e ab es sun contents con poch e quel poch ci em parte niente cioè tu wens no der rün pü wel da lum es in vido mangir pizzocca so un tuch salam oder wes ent murüch taglier jo in tuch che sum ger pü avierz idem iem poch ma idem
5: am dish Anina Kammer tot contenta e torna frasch in sia cesigna per preparare un aperitivo visite sum nem per ivedes tot all'improvvista ma qui sai appunto eri il bel o sche l'enge di naisa tot contenta
1: che cosa già sto al magazzino della Saira in mardi al 4 avost responsabile pel cotnia Selina Chistel, la Corina Schmedo mi sembra presentò le novità al microfono del Tobia Faler. Al magazzin podeste aglerzieva scuaduna su rtr.ch in avventi una pacifica Saira e buon divertimento col programma Romensch.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavischai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavisch da RTR.
1: Presentat da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

Leonie by your side, una versione de cover dell'originale de Gigi D'Agostino col titolo In My Mind, che cosa il programma romensch in mardi saira. Sco prossimens dis Stefanie Westerhuis, c'è c'allora fa, da mem els prossimens dis, direttore della redazione del SRF Meteo, ziemals bulais con Javüschs e Taylor Swift, Blank Space.

Gavin James, Always, Pacific Versailles Sencha, bot 17 minuts ans la 6. Dominik Albrecht, nun es per de lum, pü al chef de sport de l'FC Thun. Al funzionari de 40 ans, vava quella funzion als ultims 5 ans e mezz, ed in quel sol formò quella squadra che ha fat vanter l'FC Thun al champion svizzer. Dominik Albrecht, do gio quella funzion su negin già vusch, si è successur o nom Simone Rapp. Quello 33 ans ed ho seide Jans Experienz in les Piotas Ligas Schweizeres ed ho un passos cugiu veder dall'FC Thun. Oes advent il successur de Dominik Albrecht. Albrecht restet dall'FC Thun, el va un etage più in su, in la direzione del club. Lasch cu menja gestium col resort sport.

0: Vos Radio de Städte, Mardi Saira, flottet der gleich noch das Programm. In uns ist geschwellt al Radio de Sport, nus wenn's über Novitäts Sportives.
1: RTR Sport.
0: Al Championati Europei de Pentathlon Modern ad Istanbul, oquedo or Svizzeri la stafetta de Teams, les due sors Anna e Katharina Jurt del Centum Sozilvania, em guadagnò ans les ungereises e les russes. Katharina Jurt o con qualò repetia si triumph de l'an passò, curce l'avava guadagnò il titolo europeo insieme con sia otra sor, sia sor gemella Florina. Balapé, betreis dies ans la nova stagium, es separa l'FC Turic del cheftrainer de las duones Renato Gligorowski. El club ha comunicioz che la regium sain differentes opiniums sur del svilup sportiv de la squadra. La separazium vela per dalum, l'austriac ha trenò las duones del FCZ de Spölerstedt 2024. Finch el club ha chato in successur, vin la squadra trenede del direttore tecnic Alessandro Mangiarati, insieme con la coordinatura de sport Diane Caldwell. La stagium, quella comincia per le donne dell'FCZ in venerdì, utro contro le donne dell'Iverdon Sport. E per sfreddire un po', c'è una novità da hockey sul ghiaccio. Joël Vermaat ha accettato un nuovo club. La tacedra da 34 anni, che non è più già vissuta l'S. Berna, muda sul 1 settembre dal rival Chantonel, l'EAC Vienna. Loige Vermaat ha scritto un contratto per una stagium. Vienna lascia da Sievart ir la taceder Johnny Kneubühler, quel müde per dalum ter Ginevra Servette.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ursin, che dice? Il Grischun ha in triep de l'Ufs da Mainz, tenore le rapporti gli uffizi da caccia Grischun, dati bupli il triep sinestra e l'engia di Nabassa. Il entir triep era daus libers per la regulazione pia la liquidazione. Ma sia, dati attualmein indisch trops el Grischun, inda quels va e sur confin. Il rapporto risulta è che il Sluf s'han scarpau il secondo quartal duon, nof nuorses. Pins ai edau, il triap til calanda a Silmens siat, a quel da seta ad rosa Silmens sis. Dall'altra var dati 15 lufs pipauk, tras accidents de traffic, eliminazions suenter malsogna ni blessura, ni è en combats dentro lufs. Ils Hotels Grischuns hanno dato il Cercladur in Ferm Plus della pernotazions. Con 404.000 pernotazions es ist ora d'un 4% de pli che il Cercladur di Onvergau. Tentone che ho dati differenze regionales. Il Grand Plus ha dato la destinazione in Giardina Samurezzi con plus 1%, dall'altra parte ha dato a Schuol Samiun Valmesteir in minus da 3%. Prius urlentira svizzera risulta denton in minus da biaben 2%. El plus en Leumo, Basilea, Friburg ed il Grischun. La renovazione della Camona Boval sur il glacè da Morteraccia Puntragigna ven spustada sil Mainz per in on, i meunca e un raps. Dils quarts da biaben 6 milions francs, meunca ne un in milion, asci ec il club alpin svizzer CAS aveva domandau il sustain del meun public, las visneuncas della region Malegia. So entre il Nada, Sommurezzi e Esiossa d'Antongia, ciun dalla sindisch visneuncas cangit na, asci ec il CAS concentrescia ussa tenor il presidente della sezione Bernina, Sebastian Banner, sin fondazione di Interpresas. Las lavurs enceven il Pibaul il 2028. El avals un vice, in dus viandons blessai su enter in incontr con ceuns de protezion. Tenor la polizia cantonala e in omis dus blessai levamen, dentr autor cun ruclada la spunde giù. Las circumstanzas di l'incap dentr viandons e ceuns de protezion, quellas sclareschen la polizia e gli uffici cantonal per sanatat animals e un pi exact. La polizia appellesce in mincia casa da rispettare le regole, tertals in scontres, restare a Sevels, a Bucuarer, bus a viginales montaneres e bikers duen tuscia il velo, e tot insieme duen salontana a pleunziu di liuc. Si lunci il tema spil moment, jeu già visleun in abiala serata.
2: La frequenza rumenca, quarzi avla seis, scuprosam venque mediterenternus. La squadra da RTR ci des il moment in viedi, giopel stivel italiem, s'annunzios da Napoli, con un podcast. C'em registro in la lobby da d'un hotel, per reccia cuorsa, e sto germa e maciot. Sperescia restais andervi, mia nom Tobia Faler, flot ces lasciais accompagnir da nus questa saira.
0: RTR, dalla damaun alla saira.

0: mare il mio dolore.
1: Tiziano Ferro, Destinazione Mare, ed er la destinazione del nostro programma is ossi Giustini Lue al Mer. Una squadra da RTR con Marcus Petendi, Fabio Caduff e Stefan Dobler esenzia qui stevni viedi tres l'Italia per nostra serie da state.
2: Discorre con Mauns e Pes. Italianità ter RTR.
1: Ed oggi sumi a Napoli e quello a sbada c'è stato il più nuovo spuntino al podcast che fa amici di per noi direttamente dall'Italia. Ecco la più nuova edizione da quel.
3: Benvenuti al spuntino numero 7, ed è il 4 di agosto. Noi siamo andati a Napoli dopo un dì che credo tutti hanno presentato una pruna.
4: Un super dì.
3: Un super dì?
4: Oh, un buonissimo dì. Hey.
3: Vuoi già cominciare?
5: Also come sa, però mai non ha le scesso. Ma per qualche età.
3: Ok.
4: Io mi sono innamorata in Napoli. La profe.
5: Serios?
4: La sinceria sono io da questo hotel e ne pensavo, e sono fatto sempre le interviste, ne pensavo, che trovo di una stessa, io da di una telegiota, e loro vengono di una discussione. La so se vengono semplicemente ora e sono io la domanda. Maradona, perché c'è fa ora Napoli e Maradona so, e quella gli altri stirca flippata ora che ci veniva a domandare quella roba no. Era al primo terreno non si colpeva saft se avevamo una bottina e allora quinteva oh, c'è il giro a avere quel sgiose e c'è il cifo mozzo la pelgiolina c'è il discorso di Maradona allora lì vecco mai il signor di quella bottiglia c'è una azione in una bar dopo ainte della bar e allora lì io muoio della svelta stricco sono arrivata ainte in una piccina besecamera e desper il son spius della Maradona e le foto e il tricco di Maradona della ainte. E allora ne data in mai molus non c'è sto zir alla fine sono arrivata mo in una bar e non ci erano le chavels de Maradona also, questo è proprio incredibile scoccia questa città viva per quel Maradona
5: Also
4: quando arriva in un ucraide
5: appunto scoccia tu dici cioè, al primo mezzo magari la fotografia da padre Pio al sonch tagliau anche in pizzeria e donde spera giusto Diego Armando Maradona
4: e io ne ho domandato in per al Papa o Diego Armando Maradona e tu hai detto Zur Diego non venne in gota
6: è
5: capito è incredibile
6: è proprio davanti tanto anzimo l'ultima stagione a Napoli agli ha del 91 ossia e questo è dinamo un mince bar dai x un cocktail c'è non
4: al Maradona Spritz
6: al Maradona Spritz preciso qua ci des x via blau alp è schon krass
4: qua ci also le yacht proprio als diesen loro attacchi il microfono io vengo giusto emozionale a suo discorso da del io penso vince diesel da del quel da mai sen
5: in quel poi era autentico esa quando messi la vedir per di
4: insomma also questo proprio fece autentico quella fatta mai impressione scoccia una persona arriva da far quelle così le persone mude in una città intera quello era proprio in bel also in un incontro di valotter e mai aveva detto il recepzionista qui a Celso Napoletano su uno scelta cioè ti domandi se dell'altro loro mai nella terra no? Cioè ti domandi quasi e questo capita con la via was, proprio e domandaci di due com'è e c'è lei e qua lei e alla fine sono stati irgendwo in bar e in besecamera lì la domanda proprio
5: flore io spero che tu vai dentro di Melder Scomes
4: quinta
6: tu ci hai fatto pizza?
5: Hai ma appunto stazioni magari un po' col pessimista io non so dormi un po' con questi chatti questa commedia e d'ora e via e ora magari sempre mai tutto ma sapere da questo Napoli questo ramas questo caos questa commedia ma mi disa io venivo il primo di tutto a bere un caffè ma è fatto e qua non aiuta nulla però mi ha detto io sono un cammino per me sono un cammino e lì se ne ha un tal chat e se va 20 metri e se su è proprio che tu potessi storgere ora al t-shirt mi ha detto no, questo Napoli oggi non mi complice e allora sono arrivato nella piazza e visto una baseggia ma mi ha pensato in giù esi quet ed in giù esi fresci anche la baselgia. Sunita in talà, bellissima baselgia, i propri frascini, i que Tinder, duas trais personas in talà, duas donas, ci tavele entra in sciozzor da liantar, e loro sezzi a iola, verdeggi minuti, e loro venanti in venire. Da spermai, la baselgia mezzo, allora, non gli ho mezzo, da veu dischuna quasi, e el sezzi a io, da spermai. E loro ne ha fatto un sbaglio. Tiz, c'è qui, c'è una bella baselgia, se lo tagliamo. E loro è sì. Quello mimbi ha cominciato a tavere da questa baselgia, i quinter, il da se curriculum, cioè c'è la patriata di questa baselgia, i quinta, i quinta, in un napoletano, cioè non ha clet quasi, non è che sì, sì, sì, sì. Alzo con la quetezza deri niente, era finì con la quetezza, e c'è cioè, neanche di baselgia, non è messa la quetezza. E c'è, e dopo sono in avanti, ma l'essi giusto qui in terra
0: qua. Fa il bagno.
4: Hai, così tu hai avanti detto, io sto a squintare a voi altri, ma non dici a voi, c'è qua te ne sei per spuntino, io sono un buon driuso.
0: Eri un buon
4: driuso. Sei fan, io sono un buon driuso.
5: Allora sono in terra avanti. Ha detto, ora dovremo un secondo caffè. Sono in terra una barina a bere il caffè al banco, proprio lì della bar, eccetera. E rivando era là in un camariere, e quel comanza da lì, con ce l'avezza mai. I quintai c'è napoletani, c'è c'è anche lei che è commerciante. Commerciante? Ma come? C'è l'hanno detto bene come scelta, gli ha un provincio che c'è napoletano in lei. E loro hanno declarato, c'è un suo mal preziso. A questo commerciante ci vende in c'è dietro la bacia, a ci cerca, ma non abbiamo mai visto, c'è una denir con ello. E poi lì, come vede la maestra tonda. Allora erano 3-4 uomini, e era questo, ma questi erano i commercianti, e questo ha cominciato a ridere, ma precisi. Cioè, ma appunto, mio fratello, è il mio fratello, che ha fatto Napoli.
0: Ciao, proprio.
5: Sì, proprio.
0: Ma tu mi avevi detto, qui a Napoli finalmente sono tutti un po' più piccoli, qui è un santo vino.
5: Ma ciò, precisi, qui è io non sono più grande. E questo è tutto un po' quella grandezza da mai e un po' da vela con computer di sé
0: super
4: lui ho già detto Stefano è in te sono un po' italiano so, forse perfino un po' napoletano
5: eh? Sì. Al commerciante
4: commerciante
0: Anna per caso potremmo mostrare a te una fotografia dell'originale
5: na appunto Neglia na appunto Neglia ma c'ha gli arrivi da quella certa maestra d'onda e el dice il commerciante è tutto
0: è lustig però c'è il mostro taglio c'è sei scolex ora c'è una città
4: o io sto a dover quintare mo in un lustig
5: o sai Marcus che ci va a tai col tagliao noi clip io qui a Neglia
4: noi abbiamo fatto un'intervista con la singe domanda se ci fai un'amica città e con due più velz io direi là e pensato e non sai che ci vuoi già mai se quel ciò saggerene io faccio sempre la prossima domanda non so niente né dal tuo andrò a decidere non so fin con la frase o
5: no sono estremo
0: ah io sono proprio per pensare se vengo in un ambiente post in caffè o se se adesso qua faremo su italiano o se direi scorre in inglese perché non rispondono mai su italiano perché rispondono anche già perso
4: allora
0: sta solo i sommitari di al proprio greve
5: io avrei scritto forse tu in clie vangi da questo video
0: no facciamo no, proprio stato flotto
4: vedi che tu scolti io
0: è una new art un di majda also è una edera finish da questo Napoli e art sono i trasli si assa strette spacca Napoli
5: hai ci fius declara gente c'è qua fius spacca Napoli
0: questo sti declarare
5: quella quinta, quella Anda, quella Martina e il Trenes, Fabia, c'hai una
4: ci sparta quasi il Napoli pover del Napoli ricce.
5: Ah, preciso, una via ci sparta quella slot.
0: Ah, ok.
5: Ma spacca Napoli.
0: E qua era un masdul di emozioni in quelle vie, also proprio è de vado del caputissimo stress e qua c'è una io due ero quel traffico, quel caos e oggi non ha proprio cominciato a blastemare da dote ci sai scheiss vespas le auto e questo frena per crepare e il man vede il tutut è fitch loc Allora, per me c'è merda fare il colzanismo. Sta pacifico.
5: Tu, ma questo è il tema italiano.
0: No, no, sono scetti romani. Ma si smette in questi tutti. Ma proprio per... Per il principio, tutto non è, è per presurezza.
5: E va proprio con queste auto, con quelle vespe,
0: vanno. Queste sono quelle viazze strette, vanno e sanno, ok, qui può essere privlus, ma questa è la colpa del pedone. Questa è svanire, perché è ben qui con 30 km/h e non frena neanche per due. Ma qui è diventato un paese, una rapida sulla città,
4: oh,
0: no. E perché è una cifra per cevons, con domandare per traduzione. Ma noi ci mangiamo una pizza e non si è detto buono.
5: Esa, l'angelo che diciamo da mangiare è la soluzione, la clave a cui per in Italia per Blair.
4: Per dire molto, ir con l'auto e sono stata in un taxi e allora quella ha detto, ma sai, per ir a Napoli col taxi, questa cultura, questa specie esce da qua, neanche quella del nord non sa.
0: Ma qua crea ben secco. Allora, in questo viaggio, fin Giampere, per fortuna non esce nemmeno con l'auto, per vedere qui stress. E, qui a Napoli, è
5: stato.
0: In stazione. Also,
5: qui
0: è stato finito. Also, qui non avessi rischiato neanche un metro a entrare con le stings.
5: No, io. Io sono stato un film però.
0: Con Nunzio.
5: Nunzio. Sco ci fa una pizza. L'angelo ce non era nera a mangiare la pizza. Ieri anche il spuntino ha avuto il pizza, c'è quella al cibo, c'è l'azzurro, il forno da far pizza.
4: È stretta al cibo. Ma io ci penso che non sia il cibo sconecco.
5: Ma c'è questo, in una domanda ottimale, Adel, e ci dice, no, no, c'è decorazione.
0: Ma c'è spazio per una decorazione.
4: Io sono notte ne per passare in locale, ci beve tutto il locale pieno al cibo. Oh, scusa. E allora... Noi domandiamo, è che la vostra cibo? Perché ci dice, c'è umido nel sud? No! O è che deco? Ah, questo deco, questo tipico Napoli. E dice, ah, ok. Good, allora, halt. Spende su il cibo.
0: Assolutamente.
4: Para per vedere quelle giacine che hanno, halt, di nel sud, con quelle corde che può strare, pleno al cibo, e che c'è al città c'è il portretto di Napoli e per cui vuol dire
0: fare ma qui c'è dove sono giusto ti al cibo diretto
5: e c'hai c'è tu che è pro Napoli e fare un po' di commerci con Sprech
0: ci fanno mosauts
4: questi gli ers
0: la tutora no 2 euro per 2 pere gli ers sull'ai c'è 90
4: perso questi anni perché
5: no, vi è il disnao, no, viceversa, il disnao, vi è il disnao, e dici, è sarabbi, sognò, questo che è il gran papa alla cultura.
0: Poi, also, il handliar, nei bottom di daci si può fare qua. Ci mai dato un oil, c'è giusto il verde da vo, e quel stand di limonada. Ci dà anche un po' quelle siassus. Qui si dice un fan, ci si le con questo auto da Joar
4: tra l'altro quasi faccio un po' di donna
0: e qua a nom aspettate cosce aperte limonata di cosce aperte e qua tradotto è la limonata delle ciommes orgliote e qua è spara una tradizione fin già del di snova del centinaire c'è in quel vagons con il limone e glace e fanno da quel frinkins e nessuno mi ha provato a tutto ma fate il bain provare a voi fino al spuntino domani e allora può dare partire la sua opinione e grazie a qua e tiro ora mal stinks
5: che buona energia
4: che genere di improvare
5: qui
4: è avanti finina lei si a morire io ne ho zgimo in incontro il mondo è specie tampiccio no? Sono cimminata in quelle giasse è del quartiere veglio il quartiere spagnolo e tenuta aveva il microfono in mano e allora di un imperci leggeva e ci disse RTR allora gli vedo c'è un diceva RTR e dice sì è un radio della Svizzera e lui dice io discorre il romanzo e dice
5: ja.
4: Schon zahlt er dir lang preis de Muster. Preis Jungs de Muster. Ti deren a Napoli. E loro da stirir, rapi. E loro hanno detto, ma se mia nonna schon dit, certo, era a Napoli. E questo fai che mal, ma non ci contrà.
0: Also, questo è il primo di accettare.
4: Ai, ah. Non proprio.
0: Non male. Hi.
5: Und las vias meinen a Napoli.
0: Hi. Non c'è caso. E mia via oz meinen mai spranzamo pro in cinci le sudare mai.
4: Hi.
0: E... Se qual funziona nöö, kocce la limonada delle ciommas ordliate al gusto, e mo blerda più quando diva domani, anche il penultim spuntino, le 6:10, grazie fici per parlare, bella sera, ci vediamo.
5: A domani.
4: Tschüss.
0: Tschüss.
7: RTL, con le orecchie in vacanzas.

Vusta gleis al Programm Rumänsch im Mardi Saira. Nos Coros es l'Emischium, ci vegni Mardi Saira la Sesemetz, oz con una scelta de Coros, Grischums ed Otters. Per esempio, l'Accademia de Cende Turic, al Coro de Juvenils Schwitzers, oer al Coro Mixed Up de Emmenbrücke. L'Emischium Nos Coros, scuaduna de vent la Sesemetz. Ci vis già osam, già plagiar, cul repertoire de questa Saira. L'actualità della Saira in Rumänsch è a fin per oz e di plemetta dia. Al microfono so fat compagnia al Tobia Faler, già vi una pacifica Saira, già della stet, e sta bene.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ursin, che dice? Il Grischun ha in triep de l'Ufs de Mainz, tenore il rapporto gli uffizi da caccia Grischun dati bupli il triep sinestra e l'engia di Navassa. Il entir triep era daus libers per la regulazione pia la liquidazione. Ma sia, dati actualmein indisch trops el Grischun, inda quels va e sur confin. Il rapport resulta e che il Lufs han scarpau il secondo quartal duon, nof nuorses. Pins ai edau, il triep til calanda a Silmens siat, a quel da seta ad rosa Silmens sis. Dall'autra var dati 15 lufs pipauk, tras accidents de traffic, eliminazions suenter malsogna ni blessura, ni e en combats denter lufs. Ils hotels Grischuns hanno dau il cercle dur in ferm plus dallas pernotazions. Cun 404.000 pernotazions es staura d'un 4% de pli che il cercle dur di Omvergau. Tentone che ho dati differenzas regionales. Il Grand Plus hai dau la destinazione in Giardina Samurezzi cun plus 1%, dall'altra parte hai dau a Schuol Samiun Valmesteir in minus da 3%. Preusur l'entira Svizzera risulta denton in minus da biaben 2%. El plus en Leumo, Basilea, Friburg ed il Grischun. La renovazione della Camona Boval sur il glacè da Morteraccia Puntragigna ven spustata sil Mainz per in on, i meunca e un raps. Dil squarts da biaben 6 milions francs, meunca ne un in milion, a sciec il club alpin Svizzer CAS, veva domandau il sustain del meun public, las visneuncas della regione Malegia. So enter il nada son Murezzi esi ossa denton già ciun dalla sindis visneuncas cangit na, a sciec il CAS concentrescia ossa tenor il presidente della sezione Bernina, Sebastian Banner, sin fondazione d'interpresas. Las lavurs encevan il pibaul il 2028. E la valz un vice, in dus viandons blessai su enter in incontr con ceuns de protezion. Tenor la polizia cantonala e in omis dus blessai levamen, dentr autor cun ruclada la spunde giù. Las circumstanzas di l'incap dentr viandons e ceuns de protezion, quellas sclareschen la polizia e gli uffici cantonal per sanatat animals e un pi exact. La polizia appellescia in mincia casa da rispettare le regole, tertals in scunters, restaro a Sevels, a Bucuarer, bus a viginales montaneres e bikers duen tuscia il velo, e tutti insieme duen salontana a pleunziu di Liuc. Si lunci il tema per il moment, io già visleun in abiala serata.
0: La saira der RTL. Con sempre verz. Hits e scoprire Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Con sempre Welts. Scuvrides. E Hits.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

Musica per Rinne Scadin. Per dai. Per mai. RTR. Per vos.

0: That's right. We out.
1: Authentic. Regional.

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, ot sconclucer, stal alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

La sera sper il lac. De Florin ca Mattias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva sta il lac cur claus. Il bisulei cun gli stardiva davos ils culms e sis besaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufat, luau treflat. Encontr ciel las flurs se liden, cum plaids carins de pietat. E giù da ciel las stoilas biaras, mi gioivel miren giù al stir. Miu cor, miu cor, ceion ampiaras, vaira ti, tir dulce dormir.